0: argomento di oggetti smarriti, al concerto di Ultimo, alla navetta, quindi all'interno della navetta, nel bus che ci ha portato poi davanti a Tor Vergata, c'è stato questo ragazzo che ha perso il portafoglio, cioè gli è caduto il portafoglio e la sua ragazza è stata bravissima velocissima a rendersi conto e gli ha detto: oh, guarda che ti hai caduto il portafoglio. Cioè, immagina perdere il portafoglio, magari i soldi, documenti, cioè un sacco di cose che magari potevano tornare utili, ovviamente.
1: Già te lo tolgono dalle mani. A me è capitato a Barcellona, una gitana mi ha seguito sulla Rambla, me l'ha tolto dalle mani e non mi sono neanche accorta. E un'altra signora spagnola l'ha bloccata.
0: Non ti sei accorta?
1: Non mi sono accorta.
0: Non ti sei accorta che te l'ha tolto dalle mani?
1: No, mi sono accorta perché stavo sanguinando. Era un portafoglio con delle borchiette.
0: Ok, quindi sei un po'
1: tagliuzzata. Sì, ho sentito una signora urlare: signorita, su col seo, su col seo. Questa signora di 60 anni ha placcato questa gitana e gli ha tolto il portafoglio dalle mani.
0: Cioè,
1: e me
0: l'ha recuperato.
1: Sì, sì, una signora.
0: Cosa gli date di ricompensa?
1: Volevo darle soldi, lei non ha voluto. Ma lei ha detto che comunque sono cose che succedono tutti i giorni. E che era contenta di avermi ridato il portafoglio.
0: Che gentile, un po' come
1: primo giorno di gita, maturità a Barcellona.
0: Ti capitano mai video su Instagram o comunque sui social, su TikTok, che non so come si chiami, però c'è questa persona che va a Venezia e dice:
1: Pickpocket. Per fortuna c'è sta gente che ci avvisa, ragazzi, dobbiamo stare attenti, veramente.
0: Il furto è sempre dietro l'angolo. Radio Bella e Monella.

0: Il nuovo di Dolce Nera si intitola Epopea e suona qui da queste parti su Radio Belle Monella.
1: Allora, Dami, c'è una classifica anche degli oggetti più strani, bizzarri, che sono stati smarriti.
0: Ok.
1: Per esempio, hanno perso i passeggini.
0: Ma come fai a perdere il passeggino, scusa?
1: Ma aspetta, rilancio con una sedia a rotelle.
0: No.
1: E aspetta, delle protesi, tipo protesi di un braccio, protesi della gamba, strumenti musicali. Beh, che là magari te lo dimentichi proprio, lo lasci sulla panchina.
0: Posso
1: e te
0: dire,
1: ne vai.
0: E sarei super contento se tipo trovassi, che ne so, una tromba. No, non penso che la...
1: Una chitarra.
0: La terrei.
1: Cioè, un violino.
0: Cosa, trovo una tromba
1: bellissimo,
0: in giro. La tengo.
1: Magari trovi anche uno in aeroporto che dice, ma scusa, ma voi siete quelli che fate cantare con la canzone che fa?
0: Sì, perché è arrivato il momento, ragazzi, è arrivato il momento di nuovo di cantare la vostra canzone italiana preferita.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare.

0: presto scompare.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Summer Funk qui su Bella e Monella. È arrivato il momento di sentire che è stato nuovamente scelto, ma nel senso non che di nuovo lui o lei,
1: no,
0: nuovamente per il secondo turno.
1: Esatto, sinceramente una bella canzone.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa
3: sinceramente quando piango, anche se a volte mi nascondo, non mi sogno di tagliarmi le vene. Sto tremando, sto facendo un passo avanti e un indietro, di nuovo sotto un treno.

0: venuta a trovarci un'ascoltatrice che è una bella emonella ufficiale, lo possiamo dire?
1: Sì.
2: Sì.
0: Ascolti la nostra radio, tu?
2: Sì.
0: Come ti chiami?
2: Thais.
0: Ciao Thais, intanto sei bellissima.
1: Bellissima.
2: Grazie.
0: Hai una bellissima maglietta.
1: Stupenda.
0: Lo possiamo dire? Vuoi salutare qualcuno?
2: Sì.
1: Chi salutiamo?
0: Chi saluti? Cioè, tra tutta la gente che puoi salutare, chi saluta Thais in diretta su Radio Bella e Monella?
2: Tutti i miei parenti.
0: Tutti i parenti, brava! Così, così hai fatto jackpot, non si offende nessuno.
1: Esatto.
0: E li salutati tutti.
1: 9 anni questa principessa.
0: Allora un saluto a tutti i parenti di Thais. Torniamo tra poco.
3: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.

0: meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
5: Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa?

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Altro giro, altra corsa. In questo caso era Matteo Monti. Altre tre bellissime canzoni.
2: Abbiamo ascoltato Raff con Ti Pretendo, Neffa Prima di andare via e Gali con Cara Italia. Grazie, grazie a Matteo Monti.
1: Grazie,
0: Bella e Monelli.
1: Noi torniamo in diretta. Allora, stavamo parlando di oggetti smarriti. C'è qui anche Thais, la nostra ascoltatrice, che è venuta col suo papà a trovarci e ci stava raccontando i suoi oggetti smarriti. Quindi, cos'è che hai perso? Dici, dillo a tutte le persone che ti stanno ascoltando.
3: Allora, a scuola ho perso un sacco di buoni.
1: Buoni cosa?
3: Buoni mensa.
1: Aia! E quindi in quel caso cosa si fa poi?
3: Dopo la mamma mi ha sgridato, però dopo li ho ritrovati in fondo alla borsa.
1: Vedi che è tutto bene quel che finisce bene.
2: Ma scusa, se non hai il buono mensa, ti fanno mangiare lo stesso?
3: Sì, mi fanno mangiare, però il giorno dopo li devo riportare.
1: Non si sgarra con quelli della mensa della scuola, eh? altri oggetti hai mai perso, che ne so?
3: Ho perso una felpa a scuola.
1: E non l'hai mai più ritrovata?
3: Mai più ritrovata.
1: No. Chissà che è il bambino che si è tenuto la tua felpa.
2: La tua felpa. Mannaggia. Ma la mamma e il papà perdono qualcosa o si ricordano tutto?
3: Beh, papà. Sì che perdono tante cose.
1: Tante cose?
3: Tipo il gli occhiali, papà di solito li perde.
2: Vedi?
3: Prima di quando si sveglia mi dice: ma dove sono i tuoi occhiali?
1: Ah, gli occhiali da vista perde?
3: Sì.
1: Mamma mia, dove ha la testa sto papà. Va bene, va bene.
2: Incredibile, incredibile.
1: Un po' anche un modo per rigirarla voi, amici che ci state ascoltando. 393-7366-170. Quegli oggetti che avete smarrito e che non avete più ritrovato.

0: adesso che avete ascoltato la voce di Thais, che è stata qui con noi, è venuta a trovarci, è stata super carina,
1: ma bravissima,
0: super bellissima, vi ricordo, Via delle Mimose
1: 12,
0: Castelfranco Veneto,
1: sì,
0: portate
1: sì,
0: i pasticcini, le pizzette,
1: pizzette
0: i salami,
1: i salami,
0: siamo più sul salato, è vero, come team.
1: Io
0: poi
1: sì,
0: dipende
1: sì,
0: dall'orario, cioè se venite a trovarci di mattina portate le brioche,
1: esatto,
0: dire,
1: esatto. Continuiamo a parlare di oggetti smarriti, capiamo anche che secondo l'Istituto Vendite Giudiziarie vengono organizzate periodicamente delle vendite all'asta di oggetti non reclamati dal Comune di Milano, perché la normativa dice che i beni ritrovati vengono custoditi dagli uffici comunali
0: per
1: o dalle autorità.
0: Tempo,
1: esatto,
0: no?
1: Se i legittimi proprietari non li reclamano, non li reclamano,
0: sì,
1: entro un anno gli oggetti possono essere messi all'asta.
0: Prova a dire quella parola là.
1: Non li reclamano.
0: No, non quella che non so dire io.
1: Deumidificatore.
0: Deumidificatore. Sì, ce l'ho! Sì! Comunque, sai che una volta mi è successo? Non so se l'avevo già raccontato. Ero piccolissimo, avevo questa MX Kawasaki. Te l'ho già raccontato?
1: Bellissima.
0: Ah, avevo questa biciclettina che era tipo una fake BMX, era una MX. E la portano da questo meccanico, come vuoi chiamare, questo signore delle biciclette, per sistemarla. Se ne sbattono altamente i miei genitori, quindi la lasciano lì un anno. E dopo un anno e mezzo abbiamo trovato un bambino con la mia bicicletta
1: non
0: in giro per il paese. E gli è stata tolta e siamo andati dal
1: non
0: meccanico a riprendere la mia bicicletta dopo un anno e mezzo. Radio Bella.

0: brano Gelosia. È stato bello tornare indietro nel tempo, esattamente nell'anno 1999. Ma adesso dal passato andiamo al futuro, perché c'è una data importante da ricordare.
1: Esattamente, è arrivata la settimana dove giovedì 9 luglio ci sarà la notte tutta da cantare.
0: Sì, lo confermo. La notte è tutta da cantare a Rosolina Mare, siamo al Roseland Festival e dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina.
1: Segnatevi soprattutto appunto giovedì 9 luglio alle 21, Rosolina Mare si trasforma nel cuore della musica live con una nuova imperdibile tappa della notte tutta da cantare all'interno di Roseland Festival. Ci sono un sacco di ospiti, per esempio c'è Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke, Blind, Sonico, China Stall e Shino.
0: Ad aprire la serata sarà il DJ set del nostro Andrea De Luca e ci sarà ovviamente alla voce, alla presentazione, la nostra Monica Morgan. Nel track è presente anche Alvise, quindi insomma c'è tanta gente della vostra radio tutta da cantare.
1: Ci saranno un sacco di interviste e contenuti speciali, ovviamente seguiteci sulle nostre pagine social. Vi aspettiamo giovedì 9 luglio, la notte tutta da cantare, Rosolina Mare. Vi ricordo che l'evento è gratuito.
2: Radio Bella e Monella.

0: Cazzarotto e Scrocchiarella, ma vi ricordiamo di un bella disco alla sagra di San Benedetto Abate.
1: Esatto, al campo sportivo parrocchiale di Scorzè Venezia in via Roma, che è l'area parrocchiale appunto dedicata alla festa. Lunedì 13 luglio alle 21 vi aspettano Damiano Menta e alla console Andrea De Luca DJ.
0: Quindi staremo a vivere insieme questa super tradizione, questa sagra di San Benedetto Abate. Ci saranno gli stand gastronomici, la pesca di beneficenza, un ricco programma di eventi che unisce tutte le generazioni: sport, tornei, spettacoli, musica, live e il celebre Palio dei Rioni. Quindi mi raccomando, non mancate.
1: Una notte per stare insieme, per cantare, divertirsi e vivere la magia della sagra sotto le stelle. Bella disco, arriva la sagra di San Benedetto Abate lunedì 13 luglio alle ore 21. Noi
0: abbiamo terminato, non mancate, e poi ovviamente non mancate tutto il giorno con noi, e poi domani in una prossima pausa pranzo, bacianotte, scrocchiarella. Ciao.

0: Line Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram.
2: Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Buongiorno, un calante prima che ritorna puntuale e precisa subito dopo le 5 del mattino per accompagnare tutti quelli che alle 5 del mattino ci sono, che siano persone che lavorano, la maggior parte presumo, che siano persone che si svegliano comunque molto presto al mattino per andare, che ne so, magari a fare una passeggiata, una corsa. Beh, non è male l'idea del poter camminare o corricchiare a quest'ora del mattino, perché sono le ore più fresche della giornata, quelle in cui insomma la pesantezza del clima non si fa sentire. Bene, questa è la nostra anteprima, come sempre fra le 5 e le 6. Io sono Paolo Zippo, vi accompagnerò ricapitolando un po' tutto quello che è successo nella giornata di ieri, a partire dalla fascia proprio dalle 6 alle 7, quella in cui sono tornato su un argomento, non dovevo tornarci, ma poi, memore dell'esperienza del fine settimana in cui ho cercato disperatamente qualche capo di acquistare qualcosa in saldo e non ho trovato assolutamente niente perché le cose che mi piacevano erano ancora a prezzo pieno, allora niente, sono tornato a parlare di saldi chiedendo ai nostri ascoltatori se hanno trovato qualcosa, se hanno fatto affari o meno. Sono arrivati diversi messaggi, alcuni nulla, altri invece hanno fatto degli ottimi affari. Beati voi, amici, beati voi.
1: Sono Evelina. Bah, veramente io ho trovato il tappetino yoga a 80% di sconto, siccome era un po' che ci giravo intorno, ho detto ma speriamo mettano gli sconticini, direi che mi è andata più che bene, sarà un'eccezione. Buona giornata a tutti.
2: Buongiorno Luca, io durante i saldi non prendo mai nulla, no, perché non c'è nulla, a meno che non ti cioè se vai in cerca di qualcosa che hai visto bello prima dei saldi, te lo vuoi prendere, non c'è, perché c'è una massa di cose improponibili, brutte, dell'epoca di 30 anni fa, che riesumano da chissà dove, quindi non ho mai quasi trovato nulla, a parte appunto delle cavolate, che può essere una magliettina, un paio di pantaloncini, ma niente di cose belle. Buongiorno, un cassamo.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: l'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: questa settimana senza Elisa sarà lunga, sarà difficile, ma ce la faremo ad affrontarla io e voi, anche perché nel corso della trasmissione, quella poi che va tra le 6 e 9, riusciamo a parlare sempre di cose interessanti. Una delle cose che ci piace fare qui a Buongiorno Unca, lo facciamo con Elisa, ma lo facciamo anche in questo caso, è fare delle piccole operazioni nostalgia, no? Come le chiamiamo, delle piccole operazioni di revival. E oggi mi è ricapitata tra le mani una ricerca che parlava delle, anzi ieri mi è capitata tra le mani una ricerca che parlava delle frasi che hanno segnato l'infanzia di milioni di italiani. La classica frase era: hai mangiato? Adesso 2 ore senza fare il bagno. Quanti di noi, io tutti ce la siamo sentita dire, e non ha nessun basamento scientifico, cioè non corrisponde a una realtà, cioè non è vero che bisogna aspettare 2 ore, o addirittura qualcuno mi ha detto 3 ore dopo mangiato per fare il bagno. E invece sono arrivate decine di frasi che non hanno nulla a che fare con il bagno, ma che riguardano insomma le cose che ci dicevano i nostri genitori, che noi continuiamo a ripetere ai nostri figli, magari sapendo benissimo che magari non sono affatto bene.
1: Buongiorno Unca, a parte le 2 ore dopo mangiato, l'acqua dopo il gelato non si poteva bere. Comunque il bagno dopo 2 ore lo uso ancora adesso che sono nonna con il mio nipotino, quindi mi è rimasto.
2: Cari buongiorno, ti ripeto un'altra frase che forse veniva detta spesso, almeno io me la sentivo dire: non andare via qua a testa bagnacchi dopo te ciappi il coera.
3: Ciao, sono Valentina. A me dicevano sempre invece che non si poteva bere l'acqua dopo aver mangiato il gelato. Ancora adesso ho ancora questa fissa, dopo 30 anni sono passati, ancora ho la fobia di bere acqua dopo aver mangiato il gelato. Buona giornata.
4: Se ti fai cattivo ti metto in letto con i cani in paradrio.
5: Quando ero piccola e volevo andare a fare il bagno in acqua, mio nonno mi diceva sempre: sì, ma solo fino sopra le ginocchia. Ciao
6: Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno.
8: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Buona mattina amici del mattino, buona mattina amici di Buongiorno Unca. Questa è la nostra anteprima, quella che vi porta, che ci porta poi alle 6 alla diretta vera e propria, quella in cui anche oggi io spero di trovare delle cose interessanti di cui discutere insieme a voi. Ma per quanto riguarda invece il ricapitolare quello che è successo ieri, beh, ieri ci siamo trasferiti in Svizzera. Fra le 8 e le 9 ci siamo trasferiti in Svizzera, dove stanno sperimentando nel Canton Ticino un nuovo sistema, una nuova specie di autovelox che sarà dato in, diciamo così, in uso alle pattuglie della polizia cantonale, che non solo misura la velocità delle macchine, ma attenzione, misura la distanza tra automobile e automobile, in modo da prevenire quelli che ti si attaccano, sai, quelli che ti si mettono dietro a 5 centimetri e che sembrano avere una fretta pazzesca. Di solito quelli che si mettono così sono quelli che poi davanti trovano altre 100 macchine, per cui non hanno nessun bisogno di mettersi a culo della tua macchina, di sorpassarti e di stare a culo di quella successiva, anche perché il tempo che guadagnano in 20 km potrebbe essere di 30 secondi. Ma questo è un mio parere personale, assolutamente. Fatto sta che la polizia elvetica ha messo in pratica questa cosa qua, e se uno supera i 0,8 secondi di reazione, allora diciamo che il tempo considerato sicuro tra una macchina e l'altra è di 2 secondi. Se uno scende sotto il 0,8 sono multe salate. Se uno scende oltre 0,5 le multe non sono solo salate, ma anche la patente prende il volo. Chissà se venisse importata una cosa in Italia quante patenti sarebbero a rischio.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazza L'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Bella e Monella.

0: Mi hanno detto, amici, che nell'oroscopo ieri me la son cavata. Voi sapete, non è il mio, non è il mio, diciamo così, la mia comfort zone. Ma bisogna fare di necessità virtù. Non c'è la nostra Elisa, e di conseguenza il signore dell'oroscopo sono diventato io. E sono qua, in questo intervento, nell'anteprima di Buongiorno Unca, per ricordare qual è il segno fortunato di questa giornata. Che fortunatamente è un segno a me vicino, nel senso che non è il mio segno, ma è quello di mia moglie. E tu sai che se la moglie ha una giornata fortunata, presumibilmente anche la tua lo sarà. E allora benvenga la giornata per gli scorpioni, che godranno degli auspici delle stelle, almeno secondo il nostro oroscopista, che vi fidiate, o come faccio io, molto meno.
1: Radio Bella e Monella.

0: basta da cantare.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: La mattinata di Buongiorno Unca sta per iniziare. Voi dite, ma sei già qua? Sì, sono già qua, ma questa era l'anteprima. Solo ed esclusivamente il riassunto di quello che è successo nella puntata precedente, ovvero nella puntata del lunedì. Oggi è martedì, siamo già pronti a partire con un'altra puntata di Buongiorno Unca. Siamo già pronti con nuove notizie, nuove curiosità. E io vi ricordo che, come sempre, sono ben accetti, anzi molto ben accetti, i vostri messaggi. Il numero è 393-7366-170. Aiutatemi ad affrontare questa mattinata insieme a voi. Vi aspetto fra pochissimo, siateci, mi raccomando.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Alle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 5:58.
3: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. La casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
7: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.

Mare. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte.

0: prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Un altro giorno d'estate che si apre innanzi a noi, come sono aulico stamattina. Volevo dirvi buongiorno, anzi...

0: governo ai miei cari vicini. Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
1: Quando si dice essere di buon umore di primo mattino?

0: 7 del mattino, faticosamente arranchiamo ancora una volta. Quelli che le ferie le hanno già fatte, stanno già imprecando perché ne avrebbero volute fare molto di più. Quelli che le ferie le devono ancora fare stanno imprecando perché non vedono l'ora che arrivino. Quelli che sono in ferie, oh raga, beati loro. Buongiorno da Bella e Monella, buongiorno da Paolo Zippo, buongiorno, anzi buongiorno un ca a tutti. La nostra mattinata, come di consueto, vi accompagna dalle 6 alle 9. Vi siete già goduti? Se siete tra quelli che si svegliano molto presto, la nostra anteprima con tutte quelle cose che sono successe ieri, ne sono successe veramente di diverse. Come di consueto, questa è la fascia delicata, come la chiamo io, la fascia dell'inizio della giornata, quella in cui si ingrana, si cerca di rimettere la prima, la seconda con calma per affrontare tutto quello che ci aspetta nel corso del buongiorno. Come di consueto, anzi, il numero è sempre lo stesso, 393 7366170, per entrare in collegamento con noi, per dirci:
1: ci siamo anche stamattina.

cosa dire? Cosa dire? Faticosa la mattina presto. Vabbè, amici del mattino, stamane voglio cominciare subito con profonde ricerche scientifiche, cose importanti, cose che comporteranno sicuramente l'utilizzo di meditazioni del cervello in maniera profonda. Non è vero niente, non è vero nulla di tutto ciò, semplicemente cercheremo di parlare di quelle piccole decisioni che siamo chiamati a prendere subito al mattino. Non sto scherzando, gli esperti, quelli bravi, parlano di decision fatigue. So se si pronuncia così, no, io ci provo. Ovvero il fatto che durante la giornata prendiamo centinaia di piccole decisioni. Attenzione, non sto parlando di decisioni importanti, di quelle pregnanti che ti cambiano la vita, no, di piccole decisioni, e molte delle quali arrivano proprio nei primi minuti successivi al risveglio. Cioè, voi che mi state ascoltando in questo momento probabilmente avete già preso 10, 20, 30 decisioni importanti, per questo forse alcune mattine ci sembra di essere già stanchi tipo alle 8 del mattino. Due palle, non ne vogliamo, non ne possiamo più ancora prima di uscire di casa. Allora, stamattina io, se vi va, siamo in pochi, ve l'ho già detto, fra quelli che non lavorano, fra quelli che non vanno a scuola, fra quelli che sono in ferie, fra quelli che in questo periodo dell'anno siamo in pochi, per cui noi pochi dobbiamo metterci tutti insieme. Io vorrei capire qual è la prima decisione che dovete prendere ogni mattina. La prima, ma facile, cioè niente, cioè ad esempio: cosa mi metto stamattina? Prendo la macchina, vado in autobus, vado in moto, prendo la bicicletta, mi porto l'ombrello? Beh, forse oggi no, quella non è una domanda da fare. Cioè, esco 10 minuti prima o rischio di arrivare in ritardo? Insomma, queste sono le piccole decisioni del mattino. Se ci ragionate un attimo, ognuno di noi ne prende una a...

0: cioccolato. Ecco, sono tutte le decisioni del mattino. Argomento molto semplice, domanda altrettanto semplice, ma però che consiste nel spremere il cervello e prendere una decisione. Quella di mandare un messaggio a Belle Monella, 393-7366-170, per dirsi insieme, ancora una volta, buongiorno, un camici.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

vero, stavo ragionando su questa ricerca che ho trovato stamattina, della quale volevo parlare insieme a voi, del fatto che alle 6:15 del mattino alcuni di noi hanno già preso decine di decisioni diverse, piccole, nulla di clamoroso, nulla di sconvolgente, nulla che possa turbare ovviamente la nostra vita quotidiana, ma effettivamente le prendiamo. C'è anche lo stesso fatto di alzarsi subito, di aspettare 5 minuti, chi pospone la sveglia 46 volte, chi decide che oggi non fa colazione perché non si sa, insomma, per cui il primo messaggio è di Francesca. Che carina, Francesca, che è al 393-7366170. Mi scrive: la prima decisione che prendo al mattino è quella di accendere la radio. Ah, che carina, che carina, che bello, è un complimento. Forse non è la prima decisione che prendi, però a me fa ovviamente piacere. Ah, anche quella di entrare in macchina e di accendere la radio, fare il gesto di accendere la radio, no? Potrebbe essere una decisione non importante, però una delle decisioni che prendiamo la mattina. E allora, qual è quella decisione che dovete prendere tutti i giorni appena aprite gli occhi? Secondo messaggio, no, è che arrivano al volo i messaggi, non è firmato, ma dice: la prima decisione che prendo al mattino è quella di essere povero. Ma quella non è una decisione, quella, amico mio o amica mia, è una consapevolezza.

0: agli amici del mattino, a quelli che sono con noi già le prime luci dell'alba. Avete notato? Le giornate si stanno già, cioè è una mia sensazione, o le giornate si stanno già di nuovo accorciando? Stamattina sono uscito da casa alla solita ora e ho detto no, un po' più buio del solito. No, non va bene sta storia qua, non va assolutamente bene. Ma è di altro che stiamo parlando questa mattina, ovvero delle piccole decisioni che siamo chiamati a prendere tutte le mattine. C'era questo messaggio di Massimo da Vicenza che dice: ciao zio, stamattina ho solo messaggi scritti, dove sono finite le vostre voci? Beh, comunque, ciao Zippo. Mi trovo spesso a decidere la mattina se andare a lavorare o no. È una decisione complicata, Massimo, cioè, una decisione alla quale non hai proprio una risposta. L'ho detto, se siamo qui a questa del mattino, una ragione c'è, ragazze e ragazzi, siamo poveri. E ancora per poco, tra 10 mesi, prendo ferie prolungate, passo sotto lo Stato. Buona giornata, sempre che entro 10 mesi non decidano di aumentare l'età pensionabile, caro Massimo, che tu sai che, voglio dire, la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Scherzi a parte, beh dai, io mi auguro che anche fra 10 mesi poi tu sia qua, tanto io starò qua, perché io quella roba là la vedo ancora lontana, un po' col binoccoletto in questo momento. Anche Barbara al 393 736 6170 mi scrive: io decido tutte le mattine se andare a lavorare, ma la risposta è sempre una. Quale può essere? La solita: sono povera. E allora, per raccontarmi la vostra prima decisione del mattino, che può essere anche, non so, cioè, no, faccio la pipì o no? No, quello è inevitabile, cioè ti viene. 393 736 170, anche qualche messaggio vocale, per favore.
1: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Quindi, a proposito di decisioni da prendere, Alberto da Sottomarina, che già sta in un posto bello e lui al mare non deve far 7 ore per arrivarci, ci sta là praticamente, dice: buongiorno bella monella, mi sono preso 2 giorni al lavoro, sto andando 2 giorni in montagna. Vedi, così è, così c'è, cioè, chi sta al mare e dice: no vado via dai turisti, cioè, me ne vado in montagna a godermi la tranquillità, i camosci e altre cose. Alberto, io ti auguro veramente 2 giornate meravigliose, però ecco, questo è l'esempio, cioè, di una decisione. Uno dice: prendo una decisione, al mattino vado 2 giorni in montagna. Continuate a mandarmi la vostra prima decisione del mattino, cioè, qual è la prima decisione che prendete al mattino? È semplice la domanda, no? Semplicissima. Tra poco c'è anche la canzone Sotto la doccia.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
8: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri,
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
15: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
17: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: La cassa.
20: Radio Bella e Monella è anche in video.
21: Musica.
20: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
22: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
23: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella Monella, buona giornata, buongiorno. Stiamo viaggiando tranquilli all'inizio della nostra giornata. Domanda elementare stamattina, ovvero qual è la prima decisione che dobbiamo prendere, che prendete di solito al mattino? Lo so, è una cosa a cui non si pensa, eppure tra il momento del risveglio e il momento in cui usciamo da casa, per una qualsiasi ragione, prendiamo almeno, non lo so, 20, 30, 40 decisioni.
1: Buongiorno Zippo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Allora, il mio primo pensiero, io appoggio i piedi a terra e la domanda è: cosa mi metto? Come mi vesto?
0: Classico.
1: È un dramma ogni mattina. Anche se la sera preparo, non importa, la mattina ho sempre i dubbi. Ed è dura, sono 40 anni che faccio sta vita, ma presto spero anch'io, come l'amico di prima, di andare a carico dello Stato. Va bene, attenzione. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Che poi questa cosa bellissima, non vai a carico dello Stato, nel senso che tu hai versato anni, vado avanti, e anni di contributi, per cui sono solo soldi che ti ridanno, cioè, nulla di rubato, nulla di preso a carico. Vorrei che ci ridessero tutti quelli che gli diamo, ma lasciamo stare, questo è un discorso diverso.
2: Buongiorno un capo.
0: Buongiorno.
2: La prima decisione del mattino è: come mi pettino oggi? Riga a destra o riga a sinistra?
0: In centro.
2: Peccato che non sia rimasto un solo superstite nella mia testa.
0: Ciuffo Alberto, ciuffo biondo.
3: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: E allora, amici del mattino, se state andando a lavorare, se siete a casa, se non state facendo niente, se state, come l'amico che ci ha scritto prima, partendo per una breve vacanza, anche alcuni giorni in montagna o al mare, beh, questo è il momento della canzone sotto la doccia, ovvero il momento in cui il popolo di Buongiorno Ca viene chiamato all'appello per contarci un po'. Sì, diciamo che lo facciamo anche un po' per contarci in questi giorni, l'ho già detto, un po' più difficile del solito, ferie, vacanze, estate, tutte quelle cose là. Anche noi, insomma, stiamo preparando la nostra programmazione estiva, che sarà un po' più tranquilla rispetto al solito per un mesetto, il mese di agosto, poi si ripartirà ovviamente a mille. Stiamo già preparando grandi sorprese per la prossima stagione, ma non è questo che dovevo dirvi che è arrivato il momento della canzone sotto la doccia, ovvero il momento in cui sto per mettere in onda una canzone, e durante questa canzone, anche qui sono circa 3 minuti, voi dovete dare dimostrazione di presenza. Come? Inviando un messaggio vocale al 393 7366170, cantandocene un pezzettino. Bastano pochi secondi, e come sempre non serve essere intonati, non serve neanche sapere la canzone, ormai molti hanno capito che basta inventare le parole e qui si va in onda lo stesso, tanto voglio dire, siamo un gruppo di pazzi scatenati al mattino, per cui che cantiate bene, che cantiate male, che la canzone la sappiate, che la canzone non la sappiate, mandate comunque un messaggio che è sintomo di partecipazione, sintomo, è come dire: sì, ci sono anch'io questa mattina, sono insieme a voi, amici, andiamo avanti insieme tenendoci per mano. 393 7366 170. Stamattina andiamo con un super classico che praticamente tutti conoscono. Voglio tornare negli anni 90. Da adesso avete 3 minuti per il vostro messaggio.

anche questa mattina. Ah, io vi devo ringraziare perché questa prova della canzone sotto la doccia è una prova che pensavamo anche che durante l'estate magari fosse il caso di lasciar stare, di mettere là nell'angolino aspettando la stagione. No, invece perseveranti continuiamo a farla e tutte le mattine continuate a darci delle soddisfazioni meravigliose.

0: voglio tornare negli anni sì, 90 sì. Quando la scelta di figa sì. era tanta.
1: Beh, insomma,
0: allora sì che trombavo tanto, non come adesso, che solo era. Con la mano.
1: Allora, sul fatto che ci fosse tanta scelta adesso.
2: Buongiorno a
1: te.
3: Voglio tornare negli anni 40.
1: 40.
3: Dove si sparava a destra e a manca.
1: Insomma, non era molto divertente.
3: Voglio tornare negli anni 90.
4: Sì. Vedere Bonoli far bim bum bam. E poi andare al Ciao in motorino.
1: Sì.
4: Il Ciao Ciao è una discoteca a Marano.
1: Ok, d'accordo, ragazzi.
5: Se disco in bolla è la gente che salta.
1: Oh, io vi voglio bene, vi voglio bene, ve lo
6: voglio
1: dico.
6: Voglio tornare negli anni 90.
1: Sì. Sì. Sì.
7: Vestiti come i cartoon, suonando in un iTunes, piangendo per Sailor Moon.
1: Sì.

0: Cucuia, buongiorno, Cafestone.
1: Bolla la gente che salta con il petrolio a 0,90, la tipa 90, la musica dance.
0: Un ultimo messaggio.
2: Tipo, non so più se sono normale.
0: Questa è un'altra
2: allucinazione.
0: Sì.
2: Sono Amanda io.
0: Sì.
2: Buongiorno, Ca. Me ne basterebbero metà anni, non tornare indietro agli anni 90, ma metà. Buongiorno, Ca.
0: Buongiorno, Ca, a tutti voi meravigliosi. Anche oggi la canzone Sotto la doccia torna ovviamente domani mattina.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Topolino Moreno.
1: Buongiorno.
0: La prima, più che la prima decisione, alla mattina, mentre faccio uno scrocco al cellulare, che guardo le varie cazzate che mettono Zippo e tanti altri amici, faccio, diciamo, il programma della giornata.
1: Okay.
0: Poi giungere la sera e perdere quei 5 minuti e fare un riassunto della giornata, se sono riuscito a fare
1: tutto quello
0: e mantenere tutto quello che mi ero programmato la mattina.
1: Sì, anch'io,
0: da Moreno.
1: Anch'io faccio così e puntualmente la risposta è no, non sono riuscito a farlo.
2: Ciao Zippo.
1: Buongiorno.
2: Ciao bella Monella, sono Chiara da Montecchio.
1: Chiara!
2: Ma che ti faccio? Stamattina arrivo puntuale.
1: Oh.
2: Chissà, forse che sia malata. Magari c'è qualcosa che non va.
1: Può essere.
2: Non è normale. No dai, sto scherzando, è per sorridere. Oggi non è lunedì, ma è martedì.
1: Vabbè.
2: Che è già un giorno difficile, forse anche di più del martedì, del lunedì. Vedi che sbaglio anche a parlare. Dai, buona giornata a tutti. Ciao
1: Chiara, mi raccomando, in orario oggi. Sul fatto che il martedì sia una giornata alle volte più complicata del lunedì, questa è una cosa, una disquisizione che potremmo aprire. Anche secondo me, effettivamente, non è del tutto sbagliato questo concetto. Radio Penna Moneta.

0: Al mattino abbiamo una seconda ora in progetto, nel senso che sta arrivando, veramente molto interessante, per cui non perdetevi assolutamente il prosieguo della nostra trasmissione.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Bella Disco. Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.

0: di coda in aumento nella zona di Roma tra Bivio A1 e Ponzano Romano Soratte in direzione di Firenze. In questo momento il tempo di percorrenza calcolato è di circa 24 minuti. Rimaniamo a Roma, c'è un chilometro di coda per lavori tra Bivio di Ramazzone Roma Sud A1 e San Cesareo in direzione del Grande Raccordo Anulare. In A4 code per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Code anche verso Venezia tra Pero e Milano Est. Sulla A9 coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso uscita merci per le operazioni doganali in corso. In A10 3 km di coda tra Varazze e Bivio con la A10 in direzione del confine di Stato. Tempo di percorrenza 27 minuti. Non c'è altro, buon viaggio e buona giornata.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: quelli che non c'erano, vi siete persi un'ora interessante, molto interessante di Buongiorno Unca, ma benvenuti nella nostra mattinata. Sono le 7:08, questa è Bella e Monella, io sono Paolo Zippo, questo è il nostro viaggio attraverso la mattinata dalle 6 alle 9 tutte le sere. Stamattina Elisa mi mancherà particolarmente. Sì, vabbè, insomma, adesso non esageriamo. Sì, ok, Elisa mi mancherà particolarmente perché andiamo a toccare. Potete far smettere di piangere sto bambino? Far qualcosa. Allora, dicevo, mi mancherà perché dobbiamo toccare un argomento che riguarda uomini e donne. Non la trasmissione di Maria De Filippi, ma la coppia. E allora, ovviamente, un po' stamattina mancherà il contraddittorio, no? Fra me e lei. Ma sono sicuro che mi aiuterete voi, perché, come di consueto in questa trasmissione, io vado alla ricerca di notizie interessanti che possano coinvolgere il nostro pubblico. E ho trovato una ricerca estremamente curiosa, che dice sostanzialmente che nelle coppie, attenzione, nelle coppie eterosessuali, ecco perché nelle coppie omosessuali vale un'altra regola, però nelle coppie eterosessuali, nella grande maggioranza, nella stragrande maggioranza, cioè stiamo parlando di percentuali bulgare, come si diceva, no? 70-80%, lui è più alto di lei. Di solito di circa 13 centimetri. Insomma, secondo gli studiosi, attenzione, siamo scienza, non fantascienza, l'altezza continua ad avere un certo peso quando nasce una coppia. Ma la domanda che sorge spontanea è vero o solo assolutamente un dettaglio? Io invece, cioè, io conosco degli amici in cui lei è leggermente più alta di lui, ad esempio, eppure vivono benissimo lo stesso. Cioè, questa dell'altezza, però, sai, c'è il solito discorso altezza, mezza bellezza, che dovrebbe valere per le donne, ma vale anche per gli uomini. Fatto sta che, però, a ragionarci bene e a vedere le coppie che ci sono in giro, sì, oggettivamente di solito l'uomo è un po' più alto della donna. Non so se 13 centimetri, però io sono più alto di mia moglie di circa una decina di centimetri, credo. Io sono alto 1,83, per cui insomma dovremmo essere super giù là, una decina di centimetri praticamente, per cui cioè, ci stiamo. Ma allora, amici del mattino, ora non vi resta che testimoniare la vostra esperienza di coppia, perché insomma è qui che vi chiamo all'appello. Nella vostra coppia o nelle coppie che conoscete, che ne so, i vostri amici, i vostri figli, i vostri parenti, i vostri cugini, è vero che l'uomo è più alto della donna di circa 13 centimetri? Ecco, vabbè, mi sembra semplice, no, da raccontare. 393-7366-170 è il numero per arrivare a Bella e Monella. Se invece uomini siete più piccoli della vostra dolce metà, raccontatemi com'è il vostro rapporto. Cioè, nel senso, va tutto bene lo stesso.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Martina, sono curioso di sapere cosa è successo dall'altra parte della radio quando ho dato questa notizia che dice che statisticamente, però insomma anche oggettivamente, secondo me, nelle coppie eterosessuali in tutto il mondo praticamente l'uomo è più alto della donna di almeno 13 centimetri.
1: Buongiorno, buongiorno un cazzo.
0: Ma ciao!
1: Io ho avuto un matrimonio lunghissimo dove lui era più alto. E invece in questi anni sono uscita con alcune persone tutte più alte. Proprio poche settimane fa sono uscita con un ragazzo, signore, insomma abbiamo 40 anni in più, quindi dai, chiamiamoci ragazzi.
0: Ragazzi,
1: carinissimo.
0: Ragazzi. Va benissimo,
1: però
0: ragazzi.
1: Tipo 2 centimetri più basso di me. Io sono alta 1,70, quindi non un colosso, però lui un paio di centimetri meno di me. E a me piace portare i tacchi.
0: E quindi,
1: niente, per me è una cosa, per me è proprio una di quelle cose che è fondamentale, cioè proprio perdo l'interesse nonostante possa essere carino, simpatico, però l'altezza per me fa tantissimo, per me l'uomo più basso di me non... Niente, non mi fa partire l'ormone.
0: Niente, cioè non c'è stato il momento... Niente, c'è proprio zero. No, vabbè, basta però adesso. No?
2: Ma guarda, perfettamente ragione, perché noi anche da distesi io sono più alto di lei di 13 centimetri.
0: Guarda, meno male che non hai detto 20, se no non ti credevo neanche di finta.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: che quando nasce una coppia c'è sempre la ricerca della ragione per cui si sta insieme, no? C'è l'altezza, il sorriso, la voce, il modo di vestirsi, il modo di parlare, il famoso fascino, no? Quando un uomo dice non sono bello, cioè non sono bello ma ho fascino, vabbè, questo è un po' megalomania, cioè quando gli altri dicono di te, beh, non è bello ma è affascinante, e lì ti va tutto di culo. No, stavolta, scusate, una delle ragioni invece per cui si formano le coppie sembra che l'altezza sia l'altezza. La differenza media fra uomo e donna solitamente 13 centimetri. Secondo gli studiosi l'altezza continua ad avere un certo peso quando nasce una relazione. E noi questa mattina qui a Buongiorno Ca stiamo indagando proprio su questo. Se siamo così.
1: Oh.
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì.
1: Mia moglie è più alta. Beh, di 5-6 centimetri.
0: Ok.
1: Dunque.
0: Non funziona, dici.
1: Sono solo cazzate. Sì, sono solo cazzate. Perché conosco altre coppie che lei è più alta.
0: Ok, ma ci sta, io ho riportato questa indagine che dice ciò e sto cercando di capire insieme a voi se le cose corrispondono alla realtà oppure assolutamente no. Beh, che okay, è interessante questa cosa qua, no?
2: Buongiorno capo, guarda, adesso che so sta roba dell'uomo che mediamente è più alto di 13 centimetri della donna, guarda, sono più tranquillo. Ma cosa serve farte monare le ricerche, le robe non servono una beata fava.
0: Ma Alberto, se no poi di cosa parliamo noi qui a Buongiorno Ca? Cioè adesso dei massimi sistemi dell'universo, di Trump che telefona ad Infantino per far riammettere il giocatore che ho goduto come una biscia stamattina quando ho visto il risultato della partita. Scusate, andiamo avanti col messaggio.
2: Bisogna andare d'accordo dietro, sono tutte pure per dire cagate.
0: Alberto, il tuo messaggio è arrivato molto buongiorno in Friuli si dice, no, non fatemelo dire in friulano che faccio delle figure micidiali, cioè che se la chiesa è più alta del campanile non sta bene, comunque quando si è distesi la cosa non si nota, dice la camionista pazza. E in certi momenti, ragazzi, l'altezza viene, diciamo così, diventa un requisito meno importante, sembrerebbe.
3: Radio Bella e Monella.

0: coppia, quando si vede una persona, la prima impressione, dicono, è quella che conta. Dicono che una persona possa non innamorarsi, ma farsi piacere una persona tipo in 3-4 secondi addirittura, per cui alle volte anche l'altezza può contare. Stiamo indagando sul fatto che l'altezza conti o meno nelle storie d'amore. Potete mandarci i vostri messaggi al 393 736 170.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
12: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
13: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
16: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
17: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
18: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
17: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa. Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
19: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
3: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
21: Bella e Monella, tutto.

0: mi piace questa canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni, era Canto d'amore. Noi invece, beh, sta perfettamente ad hoc con la cosa di cui stiamo parlando stamattina. Lo so, un po' banale, un po' scontata, un po' lo si sa, però ragazzi, quando ci si mettono le grandi ricerche di mezzo è una roba importante. Ricerca che dice una cosa curiosa: nelle coppie eterosessuali, nella grande maggioranza dei casi, qualcuno no, perché ne stiamo testimoniando noi, lui è più alto di lei, è una differenza è di circa 13 centimetri, e stavamo cercando di capire se questa cosa, diciamo così, può in qualche maniera cambiare i gusti delle persone, no? Cioè il fatto di vedere un uomo alto nella donna può essere interessante oppure no? Cioè il fatto che uno sia più alto diventa automaticamente più attraente. C'è una testimonianza che dice esattamente il contrario.
1: Allora, è vero che il campanile deve essere più alto della chiesa e qua non ci piove, però io sono alto 1,70, quindi non sono tanto alto.
0: Ok.
1: E la mia ultima compagna ha lasciato, anzi le ultime due compagne che ho avuto, perché anche quella prima c'aveva il fidanzato che era 1,90, okay, e giocava a basket, e l'aveva lasciato per me.
0: Vabbè.
1: L'ultima compagna, che ormai conviviamo da 6 anni, aveva un ragazzo alto 1,95 e tutte e due l'avevano lasciato per me. Quindi devo dire una cosa, che se tu sai valorizzare una donna più di quanto sappia fare lei stessa, lascia stare che poi l'altezza non conta più un cazzo.
0: Ma no, ma guarda, io sono convinto, cioè, poi noi ci stiamo abbastanza giocando stamattina, no, su sta storia dell'altezza. Io sono convinto che le donne fortunatamente guardino anche altre cose che sono lontane dall'altezza. Attualmente scrive il signor Principe, il nostro Principe, sono single, ma se dovessi trovarmi una donna, o anche se dovessi trovarmi un uomo, lo voglio più basso di me. Ok, non bisogna mai usare il termine voglio, come dico sempre ai bambini, il voglio non esiste, ma se ci ricordiamo la frase dice anche volere e potere. Saluti dal Principe. Sai che io alla frase volere e potere non credo. No, potremmo aprire tutta una discussione su queste cose qua, perché ci sono certe cose, ragazzi, che anche se vuoi non riuscirai ad avere mai. Cioè, pensiamoci un attimo, ma magari ne parliamo un giorno.

0: Ciao, sono Paolo da San Donà e da 41 anni sono sposato con mia moglie. Io sono alto 1,69, non arrivo neanche a 1,70, e lei è alta 1,74. Sono 41 anni che viviamo assieme e non ho mai avuto questi problemi per l'altezza. Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ma ci mancherebbe, guarda, se due persone stanno bene insieme, purché lei non si metta il tacco 14, perché se no sta scherzando.
2: Buongiorno Unca, Monelini, quel discorso molto bello. Ovvio che la presenza, se è bello alto, io sono alto 75, così ovvio che la presenza è importante, ti vedi bello alto, tutto è. E poi sai cosa succede? Apri la bocca e capisci che no, va bene lo stesso, così non è sempre importante l'altezza. È bello, certo, quando donna alta, bello avere uomo alto, però non è sempre oro quello che luccica.
1: È vero che uno esce la prima sera, lui alto, bello, muscoloso, col bicipite, col tricipite, col quadricipite, e poi ti guarda e ti sussurra all'orecchio: se io avrebbi fatto
3: la cosa. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: questa cosa dell'altezza potremmo parlare veramente per ore, perché sono arrivati decine di messaggi, di testimonianze fra l'altro di uomini e donne che ci dicono che l'altezza conta poco o addirittura pochissimo in certi casi.
1: Buongiorno Unca. No Paolo, l'altezza non serve quando al primo appuntamento lui è alto, bello, muscoloso. Serve proprio quando è brutto, perché dici va bene, non è un granché, però almeno è alto. Poi per tutto il resto serve ben altro.
0: Mi ha fatto morire sto messaggio, dici vabbè, cioè ci usciamo la prima volta, beh, ma perché quella famosa domanda, ma perché gli ho detto sì, ma perché gli ho detto sì? Ma sì, dai, perlomeno è alto, fa bella figura.
2: Buongiorno Zippo, sono in ferie, quindi arrivo con molta calma ad ascoltare.
0: Ci sta.
2: Comunque mi pare piuttosto banale che nella coppia lui sia più alto di 13 centimetri. L'altezza media mondiale femminile è 1,60, quella maschile 1,73. Non è difficile fare i conti. Per quel che mi riguarda, non me ne frega un cavolo di quanto uno è alto. Mi frega di quanto grosso sia il cervello, o meglio, più di quanto grosso sia il cervello, di quanto lo sappia utilizzare il cervello.
0: Per un attimo.
2: Per me puoi essere anche 1,80, ma se sei stupido come la merda, lì rimani.
0: Per un attimo ho tremato, ma per fortuna si parlava di cervello. Eccoci qua all'appuntamento con l'oroscopo anche oggi. Non c'è la nostra principessina Elisa e di conseguenza sono chiamato duramente a svolgere questa funzione. Ariete, oggi vorreste che fosse il gelato day, gelato a colazione, pranzo e cena. Che meraviglia, sono 3 giorni che voglio un gelato. Vabbè, scusate, divago. Toro, d'estate c'è chi cerca l'amore, chi cerca di fare nuove amicizie. E poi ci sei tu, che cerchi solo un po' d'ombra. Basta, per favore, un po' d'aria condizionata. Gemelli, oggi il tuo cervello si sente in vacanza. Cancro, il prossimo viaggio lo vuoi fare a Lourdes? Ne avresti proprio bisogno, no? Te lo diciamo così sinceramente. Leone, oggi hai deciso di andare a lavorare per proteggerti dal sole. Sembra una scusa così, vabbè. Beh, perché sei povero, stai andando là, perché sei povero, non per altro. Vergine, impara a cestinare certe osservazioni, non sempre vale la pena dire quello che si pensa. Bilancia, è mio segno. Domanda esistenziale, perché d'estate sudi a qualsiasi ora del giorno ma non dimagrisci? Ma chi è che li fa sti oroscopi? Ma lo paghiamo anche questo? Vabbè, Scorpione, anche oggi freschi domani. Sagittario, d'inverno non vedi l'ora che arrivi l'estate, d'estate non vedi l'ora che arrivi l'inverno, deciditi. Capricorno, oggi stress e addormentamenti sparsi. Acquario, poteva essere una giornata perfetta, poi sei uscito di casa e hai incontrato la gente. Questo può succedere nella vita. Pesci, infine, i tuoi schizzi d'umore sono proporzionali ai gradi sul cruscotto e oggi saranno tanti.
3: Radio Bella Moletta, tutta da cantare.

0: seconda ora di Buongiorno in Cassa. Mattina ci siamo così deliziati nel parlare di questa ricerca che dice che mediamente gli uomini sono più alti delle donne. Insomma, non ci voleva, secondo me, molto per scoprire. Cioè, non so se gli scienziatoni, cioè, bastavo io anche per dire una cosa del genere, però siamo stati smentiti da molti messaggi.
1: Secondo me questa cosa del più alto o del più basso ha a che fare con un bisogno della donna, con un'indole, dipende da che indole è, insomma, perché più alto, più imponente dà ha una componente di protezione, secondo me, a livello non a livello razionale, ma a livello un po' ancestrale, no? E mentre quando è alto come me, oppure più basso, vuol dire che, secondo me, che sono autonoma, che non me ne frega un cazzo di essere protetta, me proteggo da sola, ma vaffanculo, che cacchio è.
0: Non ho bisogno di nessun maschio.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie. Grazie a te, grazie a tutti quelli che hanno mandato i loro messaggi. Gireremo pagina nella terza ora, ma sarà altrettanto interessante.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Vuoi qualità a metà prezzo?
4: Di più.
3: Vuoi spendere meglio?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante, bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
2: Radio Bella e Monella.
11: Come va? La voce tua mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?
2: Radio Bella e Monella.

0: botte da cantare.
1: Ora. Sono le 8:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Walter Lavitola, imprenditore ed ex giornalista e editore, sarebbe il mandante dell'attentato di Namitardo contro l'abitazione di Segefrido Ranucci lo scorso ottobre sul litorale laziale. Lo sostengono i pubblici ministeri che lo hanno indagato. I 4 presunti esecutori arrestati nei giorni scorsi. È prevista per le 10 la riapertura dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa, chiuso da ieri a causa dell'intensa attività dell'Etna, e proprio per la nube di cenere proveniente dal vulcano è interdetto anche lo spazio aereo su Sigonella. Il Belgio elimina gli Stati Uniti dalla corsa dei mondiali di calcio e passa ai quarti forte di un netto 4-1, e dopo le polemiche seguite alla controversa riammissione del bomber americano Balagan sostenuta da Trump. La formazione di Garcia troverà la Spagna che ha piegato il Portogallo 1-0. Tennis e Wimbledon, avanzano Coboli e Jasmine Paolini. Fuori nel doppio Bolelli Vavassori. Oggi Sinner contro Struff. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente arancio.

0: italiane da cantare. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

belle monella, io sono Paolo Zippo, questa è la nostra mattinata, abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme, ma poi le trasmissioni di Belle Monella vanno ovviamente avanti per tutta la giornata e vi accompagnano in qualsiasi cosa state facendo. Tra l'altro dobbiamo parlare anche un paio di cose importanti che ci sono questa settimana, ma prima parliamo di memoria. Aia, aia, aia, aia. Perché noi tutti indistintamente, alle volte facciamo fatica a ricordarci le cose che abbiamo fatto una settimana fa, o cose che ci hanno detto due giorni fa, o cose che riguardano il lavoro che addirittura magari ci hanno detto stamattina, e poi alla fine ci ricordiamo le canzoni, cioè a memoria intendo, le canzoni di 20 o 25 anni fa. O 30 anni fa in qualche caso. E non è un caso, è proprio un vero e proprio fenomeno scientifico questa cosa qua, perché la memoria funziona in una maniera particolare, dicono anche quegli scienziatori, ma insomma io trovo che sia abbastanza vero. Io almeno ricordo, al di là che faccio questo lavoro, ricordo canzoni veramente di quando ero ragazzino, e magari non ricordo quelle che ho sentito ieri e che ho sentito 47 volte in onda alla radio. Questo perché? Perché tra i 12 e i 25 anni, mi ricordo quando ero giovane, avevo 18 anni, ecco, tra i 12 e i 25 anni il nostro cervello registra musica, emozioni, ricordo e ricordi in modo molto più intenso rispetto alle altre fasi della vita, cioè fino ai 25 accumuliamo, diciamo così, siamo una sorta di registratore che inserisce tutto nella memoria e la resta, cosa che invece dopo i 25 sembra non funzionare più nella stessa maniera, non è che dimentichiamo tutti, che ci rincoglioniamo completamente, ma però non ricordiamo più le altre cose. Per cui stamattina, in quest'ultima ora di Buongiorno Luca, mi piacerebbe fare questo gioco insieme a voi, che non è un gioco, è una sorta di indagine per capire qual era quella canzone che sapete a memoria. Non voglio dire dall'inizio alla fine, però insomma quasi, anche se non la sentite da 10 anni, oppure quella canzone che sapete a memoria eppure alla radio non passa più e voi non avete il disco, la registrazione, le cose, insomma c'è sicuramente una canzone che sapete completamente a memoria, ma non è la canzone del grande successo di oggi, è un pezzo, che ne so, Sapore di sale, sapore di mare, ma non perché l'abbiate vissuta magari come epoca, ma perché ve la cantavano i vostri genitori e cose del genere. Oggi a Buongiorno Unca si parla di musica e si cerca di ricordare qual è la canzone che sapete ancora a memoria, quella che arriva dal passato. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: quante canzoni, è bello. No, guarda che questa storia della memoria è pazzesca, secondo me. Quando ho letto questa notizia ho detto è vero, è assolutamente vero. Io ci lavoro, no, con la musica tutti i giorni qui alla radio, poi io la radio l'ascolto, mi piace ascoltare musica, però alla fine scopro che le canzoni che ricordo non sono quelle, a parte qualcuna che magari mi piace in maniera particolare, non sono quelle che ascolto tutti i giorni, ma sono quelle che appartengono ad un passato abbastanza passato, sinceramente. Ma sentiamo voi.
1: Ciao, allora io faccio una fatica a ricordare i nomi, anche quelli delle mie figlie, sì, poi li mixo, sì, perché sì. Invece di chiamarla Jessica o Angelica dico Angessica e Angelica. Però Montagne Verdi la so a memoria, tanto che una notte mi sono sognata che l'ho cantata tutta, ma veramente tutta. Ciao ragazzi.
0: Magari la cantavi davvero, cioè hai chiesto alla famiglia, magari eri là, mi ricordo Montagne Verdi. Buongiorno Luca, Nata Libera di Leano Morelli, Tranqui Funky degli Articolo 31, mi sembra del 92-94, non mi ricordo bene. Ciao Matteo da Verona, stiamo indagando su quelle che sono le canzoni che ricordate a memoria. Ciao Zippo, sono Melissa. Ciao Melissa, l'ho sentita qualche tempo fa in radio e nemmeno sapevo di ricordarmela tutta a memoria, però direi decisamente Tutti i miei giorni di Raff. Hai capito? Stiamo indagando alla grande stamattina. Buongiorno.
2: Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via tu sei l'unica donna per me.
0: Adesso me la canti
2: Buongiorno Ca, vuol dire chi sono, ti prego, perché sono stonatissima. Comunque questa canzone me la cantava sempre mio papà e la mia mamma e io l'ho imparata a memoria fin da piccolina. Sono passati più di 40 anni. Ma ciao ragazzi, buongiorno Ca.
0: Non eri stonatissima. Radio Bella Molè.

0: incredibile come funzioni la memoria. Alle volte ci capita, magari so, che ne so, entriamo in macchina, accendiamo la radio,
1: bella monella,
0: mi raccomando, e senza pensarci parte la canzone e conosciamo tutto il testo della canzone. Magari non la sentivamo da, che ne so, 10 anni, 15 anni, eppure là il cervello apre questo cassetto incredibile e ci regala tantissime emozioni. Vedo che sono arrivati anche tantissimi messaggi sulle canzoni, perché vi ho chiesto qual è quella canzone che voi ricordate a memoria proprio dalla prima all'ultima parola, o quasi.
2: Io per esempio adoro Battisti anche se mancato da una vita, e praticamente le conosco tutte le canzoni di Battisti.
0: Vedi?
2: E un'altra che mi piace tantissimo è Il pescatore di Pierangelo Bertoli. Getta le tue reti, nuova pesca si farà. Canta le tue canzoni, burrasca calderà. La so a memoria, anche se non la sento da una vita.
0: Vedi?
2: Ciao,
0: vedi. Bella quella canzone, che fra l'altro c'era l'esordio di Fiorella Mannoia che entrava nel pescatore di Bertoli.
3: Ciao ragazzi, sono Elena. La prima canzone in assoluto che ho imparato in prima elementare Hanno ucciso l'uomo ragno. E domani, dopo 40
0: vai
3: anni,
0: vedere,
3: finalmente
0: Max,
3: vado al concerto di Max. Meglio tardi che mai, non vedo l'ora. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Max sarà allo Stadio Euganeo di Padova, giusto, domani, se non sbaglio. Fra l'altro Max Pezzali, persona, io ho avuto la fortuna, l'opportunità di incontrarlo un bel po' di volte, di fare degli in store con lui. Persona veramente, veramente, veramente molto gradevole.
4: Zippo, ciao. Sembrerà impossibile, ma l'altro giorno l'hanno messa alla Ruota della Fortuna Il ballo di Simone, e la sapevo tutta qua.
0: Vedi?
4: Un ricordo delle medie, quindi dell'infanzia.
0: Sì, è quello.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao e grazie. È quello che dicevo prima, cioè ci sono canzoni che non senti per 10 anni, poi spuntano e tu sei là, butta in aria le mani.

0: Quanti messaggi, quanti messaggi. Io ho una buona memoria, scrive Rossana. Canzone che ricordo bene, ma a me è sempre piaciuto Mango. Beh, ci sta, però bisogna ricordare le canzoni a memoria. Poi Davide da Conegliano, il repertorio di Ligabue, ma fino a nome e cognome, poi voto totale. Succede così, alle volte ti ricordi certe notti tra cosce, zanzare, nebbia e locali. Anch'io, essendo un ligabuiano, ne ricordo parecchi di Ligabue. Aspetta, io sono nata con la radio accesa, quindi le canzoni le so quasi tutte, quelle italiane che all'epoca venivano trasmesse su Radio Birichina, che è la nostra radio sorellona, perché la mia farmacia faceva come adesso faccio io: accendo la radio mattino, la spengo la sera, solo cambiato stazione. Benvenuta, non lo dico ai colleghi, non lo dico, non dico niente, fra poco torniamo qui su Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza?
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 protetti? A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
16: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio. Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Bella e Monella.
17: La cassa.
18: Radio Bella e Monella è anche in video.
19: Musica.
18: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
21: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
20: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
21: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
22: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
23: Bella Disco. Lunedì 13 luglio. Preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio. Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
24: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
25: Il buongiorno si vede dal mattino.
26: Buongiorno Unca!
27: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
28: Non potete perdervelo!
29: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: mattina, buongiorno Luca, ci siamo deliziati, anzi ci stiamo deliziando nel parlare di quella canzone che anche se non sentiamo da 10 anni, 15 anni, per un momento suona alla radio e pac, te la ricordi esattamente a memoria e soprattutto ti riporta, che ne so, la vacanza, la compagnia di amici, il primo motorino, la scuola, un'estate. A me succede così, nonostante, dico, essendo immerso nella musica magari è un po' diversa, no, la cosa, però veramente sento delle canzoni di quando ero ragazzino e alcune le conosco assolutamente a memoria, per cui abbiamo indagato, anzi stiamo indagando su quella canzone che conosciamo assolutamente ancora a memoria nonostante siano passati 102 anni.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
1: Alba Chiara. Beh, quella la canto a menadito. E poi c'è anche qualche canzone di chiesa, pur non frequentando tanto, non so come mai.
0: Ti ringrazio, mio signore. Non ho più paura, vedi, anch'io sono quello che va messo.
2: Ciao ragazzi, io mi ricordo Self Control Giraffe.
0: Ok.
2: Ero a Verona, stavo facendo il carabiniere. Ah, che periodo, ragazzi. La favola. Ciao.
0: Vedi come colleghiamo delle canzoni a dei periodi della nostra vita, è inevitabile che succeda così, e questo è il bello.
3: Ciao bella Monella, buongiorno, sì. Un cara Giovannina, sì, perché solo volevo solo dirvi, ragazzi, sì, se non so mai sentito per l'ultima volta la mia voce, perché oggi sto lavorando senza cappa. Aiutatemi, fate voi, tirate bella Monella, che siete molto espansivi. Fate la preghiera per Giovannino da Jesolo.
0: Vabbè, ti
3: volevo dire che la mia prima canzone è stata Vuoi fare l'americano. Ero piccolino, neanche facevo la pipì e la cacchetta nel pannolino, e già faceva Vuoi fare l'americano, americano, americano.
0: Ma se nate in Italia.

0: sono arrivati talmente tanti stamattina, un delirio, voglio farvene ascoltare uno e poi dobbiamo giocare anche con Lector's Studio stamattina.
1: No, sono la Fede.
0: Ciao Fede.
1: È una canzone che non potrò mai dimenticare, che saprò sempre a memoria, è sicuramente la canzone del sole, perché mi riporta alle gite scolastiche, in pullman si cantava sempre
0: le
1: quella,
0: oppure
1: i campi di scuola, davanti al falò, con la chitarra. Un classico della mia gioventù.
0: Le bionde trecce, gli occhi azzurri e tu.
2: Buongiorno Unca presenta Hector Studio.
0: Cosa significa l'Hector Studio? Significa che ora dovete trasformarvi da protagonisti della musica, delle canzoni che molti hanno cantato, tra l'altro grazie a tutti quelli che hanno mandato i loro messaggi, poi magari vediamo se riusciamo ad ascoltarne ancora uno o due, dobbiamo andare un po' di corsa stamattina e poi veramente ne sono arrivati tantissimi. Simbolo che ci siete in questa nostra mattinata, l'Hector Studio, ovvero lo spazio in cui trasformiamo i nostri ascoltatori in attori per un momento. Sto per farvi ascoltare una frase da un film super famoso che era Notting Hill. Beh, lo ricordate tutti, no? Julia Roberts, Hugh Grant, una storia d'amore meravigliosa, lei famosissima, lui poraccio, quelle cose che non succedono mai nella realtà, ma lasciamo stare questa cosa qua. Ciò che conta è che invece vi regalerò questa frase, voi non dovete far altro che durante le canzoni inviare un messaggio vocale al 393 736 170, il nostro numero, interpretando la frase come volete. Se volete ripeterla pedissiquamente fatelo tranquillamente interpretandola come se fosse Hugh Grant, se invece volete interpretarla a modo vostro potete farlo tranquillamente a modo vostro, la cosa importante è che ovviamente mandiate il vostro messaggio. Come sempre, siccome noi siamo una trasmissione povera, in regalo non c'è nulla di materiale, ma la gloria eterna, la possibilità di godere di 24 ore di gloria eterna assoluta. Siete pronti? E allora la frase dell'Hector Studio di oggi è questa.
3: I lettori di Cavalli e Segugi ne saranno deliziati. I lettori di Cavalli e Segugi ne saranno deliziati. I lettori di Cavalli e Segugi ne saranno deliziati.
0: Dai, è facilissima oggi, proprio. Cioè, la ricordate la scena? È quella in cui lui va alla conferenza stampa di lei fingendo di essere un giornalista e l'amore trionfa. E allora, i lettori di Cavalli e Segugi ne saranno. Cosa? Siete pronti? Volete sentirla ancora? Ancora una, ve la faccio sentire ancora una volta.
3: Dai. I lettori di Cavalli e Segugi ne saranno deliziati.
0: I lettori di Cavalli e Segugi ne saranno deliziati, e il vostro momento al 393 736 170, partecipate e diventate attori per un momento.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: La prova di Hector's Studio di oggi. Beh, rispetto all'altro gioco che facciamo noi nel corso della mattinata, l'Hector Studio è più impegnativo perché trasforma i nostri ascoltatori in veri e propri attori, però devo dire la verità, siete veramente, mi date delle belle soddisfazioni.
1: I lettori di Cavalli e Segugine saranno deliziati.
0: Non male, non male, non male, assolutamente.
2: I lettori di Cavalli e Segugi ne saranno deliziati.
0: Siete proprio bravi, siete proprio bravi.
3: I lettori di Cavalli e Segugi saranno deliziati.
0: Mancava un ne, saranno, perché qui noi andiamo a cercare la precisione, ma c'è un vincitore ovviamente della gloria eterna, colui che a grande maggioranza qui dalla nostra giuria è stato eletto il miglior interprete degno dell'Oscar.
4: I lettori di Cavalli e Segugi ne saranno deliziati.
0: non era male, per cui sappi che sei colui che è stato scelto dalla nostra incorruttibile giuria. Non abbiamo nemmeno ricevuto una telefonata da Trump, no, ve l'assicuro, non è andato, della gloria eterna. Per oggi avrai 24 ore di bacio sulla fronte da parte della gloria eterna. Domani invece attenzione, perché torna il rumorazzo e forse riusciremo a scoprire qual è il rumore misterioso che ormai ci portiamo avanti da più di una settimana.
5: Bella e buonella, suona le novità.
6: Lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: finito anche per oggi il nostro primo spazio del mattino, la mattinata di Bella Monella, prima parte della mattinata di Bella Monella, perché adesso arriva il resto, arriva Monica Morgan e poi via via tutti gli altri appuntamenti della giornata della nostra radio. Io vi do appuntamento a domani mattina, vi ricordo l'anteprima dalle 5 alle 6 in cui si fa un po' il recap di tutto quello che abbiamo vissuto in queste tre ore di oggi, e poi dalle 6 alle 9 l'appuntamento consueto con tutte le notizie. Insomma, cercheremo di rendervi la mattinata piacevole anche domani, se ce l'abbiamo fatta oggi. A domani mattina, quindi ore 6 qui su Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
8: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnac Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
11: Il buongiorno si vede dal mattino.
12: Buongiorno Unca!
13: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
14: Non potete perdervelo!
1: Radio Bella e Monella.
15: Vuoi portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
1: Radio Bella e Monella.
15: C'è sempre quel piccolo particolare.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 9:01.
16: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
17: Buongiorno da Esteroletto. Fari su Ankara, dove si apre il vertice NATO. In arrivo Donald Trump, sullo sfondo anche le dure critiche agli alleati. Svolta sull'attentato dinamitardo a Siegfried Ranucci lo scorso ottobre. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è indagato in concorso con un'altra persona come mandante della bomba fatta esplodere davanti alla casa del conduttore televisivo sul litorale laziale. I lavori all'alta velocità nel nodo ferroviario di Firenze hanno sinora ridotto del 50% il volume di traffico. Ieri però due guasti a Milano Centrale e a Follonica hanno causato ritardi o cancellazioni di treni. Estesa sino alle 14 la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Mondiale di calcio, il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1 e scaccia via tutte le polemiche sul caso Balagan. Ai quarti troverà la Spagna che ha piegato il Portogallo 1-0. Tennis, Wimbledon, avanzano Cobolli e Jasmine Paolini. Fuori la coppia Bolelli-Vavassori. Oggi Sinner contro Struff per inseguire la seconda semifinale consecutiva e continuare la difesa del titolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: digitale su Deghi.it.
1: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
3: E te lo porto io!
1: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Bella e Monella, tutta da cantare!

0: La compagna è rimasta, non ti ha lasciato.
1: Sì, no, mi vuole bene.
0: Peraltro la trovo molto elegante anche oggi, la signora Cananis, qui la vedo elegantissima, sì, complimenti. Sì, sì, sì, sì. E anche sorridente.
1: Sì, sì, Eli è sempre contenta quando sta con me la mattina.
0: Bravo, bravo Paolo. Zippo, ragazzi, sapete che da quando Elisa Nadai è in vacanza, lui ha portato qui una Elisabetta Cananis di cartone, per carità, vabbè, però c'era neanche sì il budget.
1: Quello permetteva il budget.
0: Era questo e quindi però fa figura. Buongiorno ragazzi, buon martedì il 7 di luglio, ben collegati, ben trovati, un altro appuntamento nella nostra mattinata dopo l'apertura con Paolo Zippo e tutte le sue notizie, i suoi giochi, le sue cose. Tocca a noi con le nostre notizie, i nostri giochi, le nostre cose e il nostro spazio della canzone tutta da cantare. Potete già mandare adesso un audio in cui cantate un pezzettino di quella canzone italiana che avete voglia di ascoltare stamattina e noi fra 10 minuti ve la facciamo sentire via WhatsApp o via Telegram, come andate meglio, il numero è questo.
2: 393 73 66 170.

0: Mida con Rosso Fuoco, secondo me ci canta anche questa sul palco della notte tutta da cantare giovedì sera, questo giovedì 9 di luglio alle 21 a Rosolina Mare in Piazzale Europa. Ci saremo noi di Radio Bella e Monella con un sacco di cantanti ospiti per una super serata tutta da cantare. Voi segnatevi la data, organizzatevi per venire a trovarci, state con noi, passatevi un bel giovedì sera assieme ai vostri prefe, cioè noi di Bella e Monella, perché saremo là tutti quanti a fare questa festa incredibile. E sul palco con noi ci saranno Blind e Sonico direttamente da Sanremo, Luke 3 che avete visto ad Amici, Cioffi lo stesso, Mida che arriva dopo il successo di Rosso Fuoco e molte altre canzoni, Dolce Nera e il suo super rock, e poi Shade per fare festa tutta la notte con China Style, Shinobi, con tutti noi. Ci saremo io, Alvisa, Andrea De Luca, avremo un camion di gadget da regalarvi, insomma un appuntamento incredibile giovedì sera 9 luglio alle 21 a Rosolina Mare in Piazzale Europa. Questo giovedì, non prendetevi impegni. Peraltro comincia domani il festival di cui fa parte questa serata, che si chiama Rosland, che arriverà fino all'11 con domani sera 2000 in spinta, poi giovedì abbiamo detto la nostra notte tutta da cantare, venerdì 10 i nostri fratelli di Radio Peter Pan con il super impatto e il super ospite il Pagante, sabato 11 il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Insomma, Rosland arriva dall'8 all'11 luglio in Piazzale Europa a Rosolina Mare. L'ingresso è libero, per cui tenetevi liberi voi, venite a trovarci che ci facciamo delle serate veramente molto molto belle.
1: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella. La canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Radio Bella Monella, tutta da cantare. Allora ragazzi, segnatevi, grandi appuntamenti live con noi questa settimana sono parecchi. Giovedì sera saremo per l'appunto a Rosolina Mare in Piazzale Europa con questa super manifestazione che è la notte tutta da cantare, tutti i cantanti di cui abbiamo parlato prima, vi aspettiamo numerosissimi. Ma andiamo ad accontentare qualcuno di voi e sentiamo la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, Luca da Morsano al Tagliamento. Mi piacerebbe sentire, visto i mondiali che purtroppo non ci vedono per l'ennesima volta come partecipanti, mi piacerebbe sentire Notti Magiche inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana. Ciao, grazie.

0: 9.31 Radio Belle Monella, Monica Morgan con voi anche stamattina, stiamo insieme. Tra poco ragazzi parliamo di un grandissimo della musica che ha reso omaggio a un collega che lo ha superato, un giovane collega che lo ha superato in un record, ed è stata una cosa molto bella. Tra poco vi raccontiamo chi sono i due protagonisti di questa storia.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
4: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Trova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: C'è solo una carta casa. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
14: Sensitive, oltre la carta casa.
15: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
2: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
3: Tu lascia fare, sempre polemico.
4: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: La disco. Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Solo un poco di zucchero.
11: Antonello Cerri suona
12: Italiamo.
13: Italiamo.
14: Italiamo.
15: Italiamo.
11: La grande festa italiana.
9: Vogliamo cominciare?
16: Siamo soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: festeggiato per tutto il giorno e pure per tutta la notte il suo compleanno, ma insomma stamattina alle 6 era già operativo, quindi auguri a Tonello con Marco Mengoni, Due Vite, Lazza vs David Guetta, Cenere Titanium Mashup e Madame con Il Bene nel Male.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E a proposito di musica italiana, sicuramente avete seguito giornali e telegiornali che ci hanno raccontato in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, del concerto dei Record a Roma. Si è tenuto nello scorso fine settimana il tanto discusso concerto di Ultimo. Ne hanno parlato moltissimo, questo concerto a Tor Vergata che ospitava 250.000 persone. Non era un concerto gratuito, era un concerto a pagamento, attenzione, ed è diventato il più importante numero di persone raccolte in un concerto a pagamento in Italia. Un impegno piuttosto importante sia per il cantante, per la gestione, insomma per tutto quello che è stata la sicurezza, tanti che hanno dormito lì da giorni prima, tante cose. Se ne è parlato molto anche sui siti, per esempio, che si occupano di psicologia e quant'altro. Hanno detto, tra le varie cose che sono arrivate da questo concerto, che 2 giovani su 3 che sono stati lì ripeterebbero l'esperienza. Insomma, nonostante sia stato bello impegnativo, ma il 68% dei presenti intervistati ha detto: io lo vorrei rifare anche subito. E poi una pedagogista ha fatto 2 calcoli su questa cosa qui, la dottoressa Boccacci ha fatto un po' di ragionamenti sulle varie informazioni raccolte rispetto a questo concerto e ha detto: mai come adesso questa generazione ha bisogno di una guida. E così Ultimo, ragazzi, ha avuto il premio di realizzare il concerto più grande col più grande numero di paganti in Italia al momento. Ha ricevuto i complimenti di un altro grande artista italiano e tra poco vi diciamo di chi.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta

0: vinto la serata più bella della mia vita. Così anche d'accordo il produttore di questo super spettacolo, Clemente Zard, con Vivo Concerti, ma un concerto, abbiamo detto, con dei biglietti a pagamento. Quindi ragazzi, quanto ha fruttato a ultimo questo concerto? Gli ha fruttato, beh, lui insomma l'organizzazione, poi le spese sono state sicuramente molte, comunque l'incasso è stato totale di 16 milioni di euro e ha portato a Roma 155.000 persone arrivate da fuori regione, oltre appunto ai romani che si sono recati a questo concerto. Quindi un indotto piuttosto importante anche per quanto riguarda, no, spese, ristoranti, alberghi, trasporti, insomma c'è stato un bel po' di movimento, è stata una serata molto molto importante. Non ha tardato a fare i suoi complimenti a ultimo anche Vasco Rossi, che al momento era il detentore, diciamo, del concerto, dei record precedente a questo. Ci ha tenuto il com a fare i suoi complimenti pubblicando delle foto assieme a ultimo e ha scritto: sono molto molto felice per Nicolò, complimenti, ha scritto a ultimo e alla città di Roma. Sono davvero felice per Nicolò, ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani, è giusto così, ti voglio bene Nicolò. Peraltro Roma, che sarà l'anno prossimo la cornice che ospiterà il giubileo di Vasco, perché lo ha già detto, Vasco farà 10 concerti allo Stadio Olimpico nel 2027 con cui festeggerà i suoi 50 anni di carriera. Quindi Roma l'anno prossimo, ragazzi, di nuovo un gran bel casino.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: Siamo insieme, termina qui, segnalo orario, poi torniamo.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: Vuoi qualità a metà prezzo?
4: Di più.
3: Vuoi spendere meglio?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio, approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
2: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
5: Bella Disco, lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 10 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Notizie di Radio Bella e Monella.
5: Ben ritrovati per questo aggiornamento delle 10 del mattino, le ultime notizie dal Veneto. È una regola che vale sempre, ma particolarmente in questo periodo bisogna fare attenzione a non sprecare acqua. La Regione Veneto invita a usare la risorsa idrica con responsabilità. In questo periodo il Po registra una portata inferiore del 70% rispetto alla media storica. L'Adige segna un calo del 60%. Situazione critica anche per Brenta e Bacchiglione, valori compresi tra 53 e 60% sotto media.
6: Le cooperative di comunità sono imprese sociali in cui i cittadini si uniscono per gestire beni comuni, creare lavoro e offrire servizi essenziali. Ora la Giunta regionale del Veneto ha approvato requisiti, criteri e modalità di iscrizione all'albo regionale delle cooperative di comunità e la relativa gestione con riferimento alla legge regionale per zone montane o interne, territori a rischio spopolamento, periferie.
5: È tornato il caldo anche sul Veneto.

0: Se una radio italiana come la nostra è perché anche voi sotto sotto avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
5: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: C'è in palio anche stamattina un premio speciale, tra poco ne parleremo. Prima però volevo farvi una domanda, parliamo di case. Una nuova tendenza che tra poco vi racconterò è quella di fare vacanze con lo scambio casa. E poi vediamo come funziona. Ma la domanda che voglio farvi è questa: scambiereste mai la vostra casa con qualcuno per fare una vacanza? Cioè ospitereste persone che non conoscete in casa vostra mentre voi siete a casa loro per farvi una vacanza, sì o no?
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: con Desiderio su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Allora, la nuova tendenza è quella di scambiare casa per le vacanze. Il nuovo trend 2026 lo racconta una community al mondo molto importante per quanto riguarda lo scambio casa, che quest'anno ha raggiunto numeri da record. Pare che anche in Italia ci sia un po' questo approccio, no? A fare questa roba qui. Dove succede? Succede soprattutto, per esempio, secondo i dati che ha diffuso appunto questa piattaforma, in Abruzzo, tra terra e montagne, col mare meraviglioso che ti aspetta davanti, e anche in Calabria, con questi paesi bellissimi che si affacciano sulle acque cristalline del mare. Ci sono anche Umbria e Puglia in questa classifica per le persone che si vogliono rilassare e rigenerare in mezzo alla natura. Hanno fatto anche una classifica delle città, a parte le regioni in cui si pratica più spesso questo tipo di scambio. In cima si trova Napoli, segue Trieste, poi Palermo. Insomma, tante scelte che vengono fatte dagli stranieri, soprattutto, che offrono la loro casa in cambio di un posto in Italia dove passare le loro vacanze, dove divertirsi logicamente, dove anche scoprire magari qualche tradizione, no? E qualcosa in più su questo popolo bellissimo che siamo noi. Noi siamo molto felici di fare questa roba qui. Scambiereste mai la vostra casa per le vacanze? Soprattutto, ragazzi, qual è la canzone che volete ascoltare stamattina? Cantatemene un pezzettino in un messaggio vocale, me lo mandate via WhatsApp o via Telegram al 393 7366 170.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

con Comuni Immortali su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Allora saluti anche a chi dice casa scambiata con qualcuno che non conosco, ma non ci penso nemmeno. Nessuno in casa mia, virgola, manco mia sorella se io non sono a casa, dice Manuel. Quindi della serie, insomma, questa casa è mia e non voglio avere nessuno in mezzo ai piedi. Voi di che partito siete? Scambiereste la casa per farvi le vacanze a casa di qualcuno mentre quel qualcuno viene a farle a casa vostra?

0: credo, non lascerei nessuno se non ci sono neanche, figuriamoci, cioè a casa mia nessuno, nessuno, nessuno. Raga, voi che ne pensate?
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Allora, com'è andata? Racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
14: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
15: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
16: Aperto per ferie!
15: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
17: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
19: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
20: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
21: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
20: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
0: Valdana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: È quando suona la sveglia che esordisci con
22: Buongiorno Unca!
1: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
22: Non potete perdervelo!
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
25: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
24: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni su Bella e Monente.
1: Il nostro Matteo Monti operativo con gli anni. Siamo andati a ripescare Gianni Morandi con La regina dell'ultimo tango, Marrakech.

0: Andiamo con la notizia numero uno e parliamo di Licia Colò, che ha consolidato il suo legame con il pubblico legando il suo nome al celebre programma Alle falde del Kilimangiaro, trasmissione cult di Rai 3 che ha guidato con successo per ben 16 edizioni consecutive a partire dal 98. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, parliamo di Toto Cutugno, grande protagonista della musica italiana, ha scritto una pagina storica per il nostro paese vincendo l'Eurovision Song Contest del 1990 a Zagabria con il brano Insieme 1992. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, Vittorio De Sica, padre del neorealismo, ha fatto riflettere il mondo con dei capolavori immensi e ha coronato la sua straordinaria carriera conquistando ben 4 prestigiosi premi Oscar. Sarà vero, sarà falso?
1: 393 73 66

0: è giocata fino all'ultimo, c'è gente che manda messaggi, poi rettifica, un casino. Comunque ricordatevi che vince sempre il primo o la prima che arriva con la sequenza corretta, quindi se anche poi rettificate forse arrivate un po' tardi.
1: Vero falso, ciao Gigio.
0: Ciao Gigio, no, non è vero falso.
2: Ciao, sono Enrico da Treviso. Per me è vero falso.
0: Neanche questa, mi dispiace. Poi sentiamo chi
3: vero falso.
0: No, non è neanche vero falso, ragazzi. Allora andiamo a vedere quali sono le risposte corrette di oggi. Aspetta che continuano ad arrivare i messaggi. Calma ragazzi, calma, un attimo di calma. Allora, numero uno, Licia Colò, condotto per 16 anni alle falde del Kilimangiaro fino al 2014, vero. Toto Cutugno ha vinto l'Eurovision Song Contest del 1990 con Insieme 1992, vero. Vittorio De Sica ha vinto 4 premi Oscar per Shusha, Ladri di biciclette, Ieri, Oggi e Domani e Il giardino dei Finzi Contini, tutto vero, sono vero. Vince Emi di Porto Gruaro, complimenti.
4: Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella.
4: Tutta da cantare.

0: appuntamento live con noi di Belle Monella. Sapete che siamo in tour con Ciao Estate, stiamo andando a toccare tutti i punti vendita di Coin, tanti negozi meravigliosi nel cuore dei centri storici più belli che ci siano. E la tappa di questa settimana di venerdì 10 di luglio arriva a Vicenza, saremo da Coin in Piazza Castello, ci saremo io e Andrea De Luca che vi aspettiamo con uno splendido appuntamento con l'aperitivo, perché venite da noi a fare l'aperitivo venerdì sera 10 luglio 17:30, cominciamo fino a chiusura da Coin in Piazza Castello, un bel aperitivo, la musica, i gadget, un sacco di regali, fate lo shopping, ci sono i saldi, insomma è una bella passeggiata a Vicenza che è una città meravigliosa. Venerdì 10 di luglio 17:30 Coin Store a Vicenza in Piazza Castello, al 19 arriva il tour Ciao Estate con noi di Belle e Monella live lì per fare un bellissimo aperitivo insieme.
1: Radio Bella e Monella. Tutta

0: andatevi a vedere il video di questa canzone di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Hit Parade, perché ci siamo anche noi di Bella Monella, ci sono anch'io in questo video, una roba incredibile, raga, veramente. È successo davvero, andatela a vedere su Bella Monella TV, ma anche su YouTube, perché c'è anche Bella Monella, pazzesco.
1: Tutto da cantare, è Radio Bella e Monella. Tutto da cantare, Radio Bella e Monella.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
1: Radio Bella e Monella.
12: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora, le 11:02.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Ecco un aggiornamento delle ultime notizie, ben ritrovati. Finest, la società finanziaria che supporta l'internazionalizzazione delle imprese delle Tre Venezie, ha siglato a Tirana due memorandum of understanding con AIDA, Albanian Investment Development Agency, e ADB, Albanian Development Bank, finalizzati ad accrescere l'opportunità di investimento per imprese italiane e a facilitare e accompagnare gli investimenti di aziende di Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige in Albania.
15: Alto Trevigiano Servizi ha avviato i lavori per la posa di una nuova condotta idrica sul ponte Fener tra Segusino e Setteville con un investimento di circa 400.000 euro interamente a carico dell'azienda. Il cantiere è già operativo e non prevede chiusure al traffico per tutta la sua durata. La nuova condotta idrica è lunga circa 600 metri.
1: La cultura.
15: 25 artisti e un curatore. L'istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa e la Fondazione Musei Civici di Venezia annunciano l'apertura dei bandi per il programma Atelier 2026-27. Gli spazi saranno destinati ad artisti emergenti tra i 18 e i 30 anni residenti in Veneto, domiciliati nella città metropolitana di Venezia da novembre 2026 a ottobre 2027.
14: Con questa notizia per ora vi salutiamo. Il prossimo appuntamento tra un'ora circa. Grazie per la vostra attenzione.

0: meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo, solo nell'Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Anche di martedì.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Allora, siete pronti perché ritorna il caldo africano da domani?
1: Ragazzi, basta.
2: Arriveremo ancora ai 36-37 gradi. Ma che bello. Ma che bello. Perché non stai a casa?
1: Voglio stare.
2: Vai a Sottomarina.
1: Voglio andare in montagna.
2: Vai a Jesolo.
1: Io voglio andare.
2: Allora, oggi parliamo di un fenomeno che ci accomuna. Parliamo dell'effetto forno in casa. Perché appunto torna il caldo tropicale e allora le mura di solito di casa assorbono il calore tutto il giorno, poi quando finalmente dovremo dormire decidono di restituircelo tutto insieme, specie se non hai una casa fresca fresca costruita con i sistemi come le fanno adesso, che sono calde d'inverno e fresche d'estate, no?
1: Quelle
2: giusto?
1: Moderne.
2: E allora vi diamo un veloce vademecum antiforno in casa, dai dei consigli.
1: Ragazzi, tenete tutto chiuso, poco da fare quando fa caldo, arieggiate solo all'alba e in tarda serata, spostate le attività che fanno calore nelle ore fresche, cucinare, lavare, asciugare,
2: quella vero.
1: Preferite pasti freddi
2: è
1: e eliminate i consumi in stand by per spendere anche meno.
2: Sì.
1: Usate il ventilatore la sera verso l'esterno per buttare fuori l'aria calda, capito? Non buttatela dentro, fuori
2: lo
1: così
2: faccio.
1: E poi se potete installate le tende termiche o pellicole sui vetri più esposti, sarebbe la cosa migliore.
2: La pellicola sui vetri più esposti, questa è interessante.
1: Questa è una roba un po' nuova.
2: E allora vi chiediamo, aiutateci un po' a completare, se ce ne fosse bisogno, questo vademecum anti forno in casa.
1: I vostri trucchi, ragazzi.
2: Avete qualche altro trucchetto? Come fate per restare freschi in casa? Vabbè, al di là del condizionatore. Oh, ragazzi, dai, non un petto
1: coglioni. Ovviamente.
2: Ovviamente, no. Altri trucchetti per ricevere frescura.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: bella, tutta da cantare.
1: Lo scavventure sentimentale, nati in un angolo della città.

0: Cesaro è nostro con Ragazze Facili. Quando fa caldo, al di là del condizionatore, che chiaramente è la soluzione a tutti i mali, ma avete dei trucchi che magari anche da piccoli, magari anche i vostri genitori usavano, no? Quella roba lì che ognuno nella sua famiglia magari ha sviluppato un'idea, un segreto. Tu dicevi prima, il ventilatore invece che buttare dentro l'aria la butta fuori.
1: Esatto. Perché? Allora io lo metto con direzione la porta grande della cucina finestrata, in modo che se apro respinge l'ingresso del calore da fuori, lo tiene fuori, fa tipo da sbarramento
0: ed effettivamente butta fuori l'aria.
1: Esatto, ed effettivamente funziona, perché mettere un ventilatore, anche se compri un bel ventilatore super figo, fa girare l'aria ma non ti rinfresca, hai capito? E quindi, per evitare di usare troppo il condizionatore, perché ahimè adesso sto aspettando la bolletta e c'ho già i sudori freddi,
0: e in più non fa benissimo.
1: E poi tenere la casa con la persiana tutto giù, ragazzi, tutto giù, perché così la trovate, lo trovate l'appartamento fresco. Ennio da Tombolo dice: io abito all'ultimo piano, zanzariere fisse, finestre spalancate solo qualche ora di notte, poi sbarro tutto, tapparelle giù, teli termici riflettenti sui vetri. La casa resta al buio come un bunker, ma almeno perdo 4 gradi.
0: Cavoli,
1: io dormivo con la finestra
0: però
1: aperta,
0: però vivi come la caverna di Batman.
1: Esatto. Poi però mi sono chiesta, cioè è un attimo che mi saltano dentro, no? Perché dico sempre
0: questa roba qua.
1: Vado a letto alle 11:30, sto un'oretta, due con la finestra aperta, tutto spalancato, sono al secondo piano, però un attimo, poi vado a chiudere.
0: Certo.
1: È successo che mi sono addormentata e mi sono trovata alle 6 di mattina che mi sveglio tutto aperto, spalancato, cazzo, cioè
0: se di notte mi vieni delinquente,
1: potevo morire, non venire a lavorare.
0: Invece purtroppo sei
1: invece
0: ancora qua.
2: Puoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia, scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170, 393 7366 170.

0: Life con buona domenica. Allora, eccoci. Arriva il caldo, ritorna di nuovo un'altra ondata
1: da
0: di
1: domani.
0: Caldo. Come affrontarla? Sai cosa stavo pensando? Che l'anno scorso avevo comprato una di quelle piastre elettriche, sai, quelle da campeggio, no? Per cucinare fuori in terrazzo, perché ho detto è inutile che io accenda il condizionatore, questo e quell'altro, poi dopo attacco, no, la pentola per la pasta, eccetera, che scalda tutto. Quindi la metto fuori e cucino fuori. Non ho mai cucinato fuori.
1: È così, cioè ti devi applicare, un po' impegnativo, però lo fa.
0: C'è gente brava che cucina.
1: Erika da Treviso, cucino solo la sera tardi sul terrazzo con una piastra elettrica, oppure mangiamo piatti freddi. Poi mi piace molto quello che ha detto Franco da Villorba, siamo sempre in provincia di Treviso. Basta staccare tutti gli elettrodomestici superflui, persino le ciabatte con la lucina rossa e il modem wifi di notte.
0: Vabbè, vuoi che scaldi il modem wifi?
1: Non ci pensiamo mai, ma trasformatori, TV in stand by, caricatori del telefono sempre attaccati scaldano come piccoli radiatori accesi H24, dice Franco da Villorba. Però se tutti facessimo sta roba, non è sbagliata.
0: Sì, però tutte le sere
1: Lo so, Franco. Arianna da Pove del Grappa, più fortunata, dice: ciao sorelle, qua siamo con l'aria fresca. Io apro verso sera per far girare la brezza di montagna, chiudo tutto e accendo un deumidificatore potente che toglie l'umidità. Si respira benissimo senza usare il condizionatore.
0: Sì, perché Pove non è in montagna in realtà, però dov'è? Sta lì all'imbocco della Val Sugana, per cui l'aria comunque si
1: è più freschetta.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: di caldo che torna.
1: Ascoltando sta canzone qua, che due palle, a modo tuo.
0: Perché devi parlare male di questa canzone?
1: Mi ha fatto due palle. Allora, parliamo di metodi antichi per stare freschi, metodi della nonna, come dicevamo. E ce lo riporta un metodo, Marta da Palmanova, che dice: sorelle, tengo le magliette di casa e le fedre dei cuscini dentro un sacchetto di plastica nel congelatore. Le tiro fuori 5 minuti prima di usarle, ti dà quella mezz'ora di shock termico che ti rimette al mondo dopo tutto questo caldo. Quindi sì, mi ricordo che si faceva così, si faceva una volta da piccoli, perché adesso chi è che ha il congelatore?
0: Tra l'altro,
1: pochi,
0: infatti,
1: hanno il congelatore,
0: quello grande dove metti i cadaveri,
1: dove mettevi la mezzena che andavi a comprare dal macellaio che ti faceva bene,
0: capito? Oppure adesso, mia nonna ci metteva quei sacchetti di fagioli che ci stavano 10.000 fagioli come la Raffaella Carrà.
1: Io insomma volevo comprarlo quando abitavo ancora nella casa vecchia,
0: c'era posto,
1: sì, in prospettiva di tenere il cadavere della regina,
0: certo,
1: madre,
0: e via che non si
1: esatto
0: sa mai.
1: E continuare a riscuotere la pensione,
0: è chiaro.
1: Poi ho cambiato
0: l'investimento. Invece
1: è poi legale, però insomma. E poi ho cambiato casa e adesso la mia casa è grande come un congelatore,
0: esatto.
1: E ci sto solo io,
0: la regina madre, sta in hotel 5 stelle,
1: esatto, che sono già un cadavere vivente, esatto. Voglio dire,
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: C'è solo una carta casa che ti offre. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive. Oltre la carta casa.
11: Vuoi qualità a metà prezzo?
12: Di più!
11: Vuoi spendere meglio?
12: Di più!
11: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Bella Disco. Lunedì 13 luglio. Preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
15: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Bella e Monella.
16: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
17: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
18: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
24: Antonello Cerri suona
25: Italiamo.
26: Italiamo.
27: Italiamo.
28: Italiamo.
29: La grande festa italiana.
30: Vogliamo cominciare?

0: L'appuntamento con Ciccio Bello Superstar, che sta ancora festeggiando il compleanno con il nastro rosa. Poi ancora sarà Perché tu sei e Little Bando, questo mashup di Fisher versus Bando. Gli hai fatto il regalo a Ciccio Bello?
1: Italiano.
0: Gli hai fatto il regalo?
1: Ma guarda, tutta da ballare.
0: Già il fatto che lo nominiamo nel programma più ascoltato d'Italia è già un regalo, quindi non ci rompere i coglioni. Allora,
2: benissimo.
0: Ritorniamo a noi in previsione del grande caldo, che abbiamo annunciato questa cosa, no? Giuliacci me l'ha detto, che mi ha chiamato ieri sera.
2: Te,
0: il vecchio.
2: Il tenente, colonnello.
0: Giuliacci il vecchio. Allora.
2: È come Plinio il grande.
0: Esatto. Mi ha detto, guarda che ritorna il grande caldo.
2: No, ti ha detto, area! Perché sì, anche Giuliacci quando parla
0: uno
2: con
0: di
2: te.
0: Noi.
2: Certo.
0: Esatto. Mm. Quindi vi abbiamo letto il vademecum per tenere la casa fresca. Cioè, al di là del condizionatore, che ormai ce l'abbiamo tutto, ci sono dei metodi, delle strategie che avete imparato per cercare di usarlo il meno possibile e tenere la casa fresca?
2: Vorrei chiedere, ma c'è qualcuno che non ce l'ha invece? C'è qualcuno che ci ascolta, che a casa non c'ha il condizionatore?
0: Ah, mamma mia.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 173.

0: arriva con Giovanna. Allora ragazzi, sì, come fate voi? Ce l'avete, sì, non ce l'avete questo benedetto condizionatore?
1: Pensavo che nel 2026 ormai il condizionatore è come avere il phon, cioè ce l'hanno tutti.
0: No, invece no.
1: E invece no, no. Andiamo tutti sul Montello, dove c'è Andrea.
2: Io abito sul Montello. E il condizionatore non ce l'ho, mai avuto, neanche ora non ce l'ho.
0: Non serve.
2: Niente, noi, io apro solo le finestre la sera e basta, restiamo fresco con la temperatura esterna e basta.
1: Ah,
2: ciao,
1: ok.
2: Buona giornata,
1: e i ladri non
0: ciao,
1: lo so,
0: Andrea,
1: vabbè,
0: una bella fortuna.
1: Assolutamente. Andiamo a sentire invece, vediamo se ce l'abbiamo, dalla provincia di Treviso, Luciana.
3: E dopo ragazzi aggiungo altro, lavoro dove c'è condizione accese e ho anche mal di gola, guarda. Non per dire che voglio vantarmi.
1: Sì.
3: Mi devo prendere le aspirine perché ho mal di gola.
1: Ecco. Lei dice che non ce l'ha il condizionatore a casa. E
0: come
1: quindi
0: fa?
1: Come fa? Fa così, senti qua Luciana.
3: A sera quando vado a letto apro tutte le finestre.
1: Sì?
3: Le finestre e circola l'aria. Faccio circolare l'aria. Tutta la notte dormo con le finestre sparate. Tanto non mi portano via perché sono un debito.
1: C'è un debito, vabbè.
3: Perciò vivo bene, respiro, aria pulita.
0: Vai.
3: Questa vuol dire
0: scusa,
3: belle.
0: Tu ciao. Dovresti Paola mettere fuori da casa il cartello con scritto non venite a prendermi tanto non c'ho niente, non sono c'ho anche un debito.
1: Esatto. Lo appenderò se il vicino di sotto me lo lascia fare, capito?
0: Mettilo stasera.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170 393 7366 170. Abbiamo

0: arancioni celesti, perché corpi celesti, sì, voglio dire. Allora, tanti messaggi che stanno arrivando di persone che effettivamente non hanno l'aria condizionata, quindi il condizionatore. A parte che adesso te lo snaccano in faccia, voglio dire, no?
1: Sì, una volta costava l'ira del signore, adesso il problema è trovare quello che te lo monta.
0: Esatto,
1: non è il condizionatore.
0: Esatto, che a volte costa più del condizionatore.
1: Certo, e devi trovarlo libero, che è impossibile.
0: Le nostre ascoltatrici che ci conoscono e sanno che ci piacciono le storie di una volta. Sì. Allora, come si faceva una volta? Una volta esisteva il congelatore, mettevi le lenzuola, il cuscino e poi per stare fresco, e una volta esisteva la taverna. Lorella da Ponzano.
2: Ma mi avete fatto venire in mente un episodio che mi è successo non dove abito adesso, ma dove abitavamo prima, che non avevamo l'aria condizionata, però avevamo una bella taverna, no? E infatti c'è stato un anno, non mi ricordo qual è, dove in pratica non riuscivamo assolutamente a dormire per tutto il caldo. Come abbiamo fatto? Abbiamo preso i materassi, li abbiamo spostati giù in taverna, praticamente, non so, per una settimana, 15 giorni, non mi ricordo più, e abbiamo dormito in taverna,
1: tutti insieme,
2: compreso il cane, il nostro
0: tutti.
2: Bel golden retriever.
0: Che bello.
2: Beh, guarda, alla fine ci siamo anche divertiti.
0: E da lì, insomma, è nata la nomea, che la famiglia della Lorella di Ponzano, una famiglia di tavernicoli.
1: A domani!
0: Ciao!
3: Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
5: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: minchiomariano.it.
7: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Se cerchi dolcezza
12: o se preferisci un gusto più deciso,
11: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
12: Sono entrambi buonissimi.
11: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: Hit Universal Fun.
14: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Bella Disco.
16: Lunedì 13 luglio. Preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
17: È quando suona la sveglia che esordisci con
18: Buongiorno Unca!
17: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
19: Non potete perdervelo!
15: la tua pubblicità, scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno. Radio Bella.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 12 e 3 minuti.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Esteroletto. Fari su Ankara, dove si apre il vertice NATO. In arrivo Donald Trump. Sullo sfondo anche le dure critiche agli alleati. Svolta sull'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è indagato in concorso con un'altra persona come mandante della bomba fatta esplodere davanti alla casa del conduttore televisivo sul litorale laziale. I lavori all'alta velocità nel nodo ferroviario di Firenze hanno sinora ridotto del 50% il volume di traffico. Estesa sino alle 14 la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Mondiali di calcio, il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1 e scaccia via tutte le polemiche sul caso Balagan. Ai quarti troverà la Spagna che ha piegato il Portogallo 1-0. Tennis, Wimbledon, avanzano Cobolli e Jasmine Paolini. Fuori la coppia Bolelli-Vavassori. Oggi Sinner contro Struff per inseguire la seconda semifinale consecutiva e continuare la difesa del titolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provarti.
14: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: L'estate

0: Gianna Nannini insieme a Marrakesh, questa nuova versione di America apre quella che è la nostra seconda ora insieme, 6 minuti dopo le 13. Ancora complimenti a Ezechiele, che è stato il più veloce e si è portato a casa questi due biglietti per Francesco Gabbani.
1: Ha detto: adesso vi mando i dati della mamma.
0: Bravo.
1: che carino. Allora, questa è una radio italiana tutta da cantare,
0: sì.
1: No? Però ogni tanto ci piace anche andare all'estero,
0: sì,
1: con definizioni che non esistono in italiano, quindi troveremo delle lingue, per esempio le spagnolo, visto che ieri ha vinto la Spagna,
0: sì,
1: poi andremo anche in Giappone e capiremo che esistono sensazioni per cui alcune lingue hanno una parola precisa.
0: Cioè, okay? Non c'è la traduzione in italiano.
1: Esatto, oppure la traduzione in italiano in realtà è una frase che te lo spiega, non ha un significato.
0: Beh, in inglese capita spesso.
1: Molto spesso. Ma io direi, mi viene in mente il dialetto, no?
0: Sì.
1: Uno ti dice: guarda, Damiano, sono andato un attimo a Venezia.
0: Sì.
1: Sapeva da freschino.
0: Sapeva da?
1: Freschino.
0: Freschino.
1: E come glielo traduci?
0: In inglese?
1: No, in realtà a qualcuno anche di straniero, cosa gli dici?
0: Beh, in inglese è molto facile. Perché ridi?
1: Freskins?
0: No, they're not fresh. Così è.
1: Certo, certo. Comunque dovete sapere che Damiano,
0: there are so many freshing.
1: Esatto, there are so many freshing. Lui ha fatto un master a Londra con l'insegnante più brava del mondo di inglese.
0: Tu ridi e scherzi, io intanto ho la 1.
1: A 1.
0: So many freshing.

0: sono un po' esagerato.
1: In spagnolo c'è una sola parola che lo dice.
0: Per dire, resta a tavola a chiacchierare dopo aver mangiato come nelle lunghe sere d'estate. Ma poi perché dovrei dire come nelle lunghe sere d'estate?
1: Perché sobremessa significa proprio durante il periodo estivo.
0: Ok.
1: Quindi quando stai a tavola, mangi, quindi stai magari in
0: giardino. È una sobremessa solo se è estate. Perché metti che è mezza stagione, autunno, non
1: vale.
0: È sobremessa.
1: No, non vale. Non
0: poi,
1: vale,
0: altro
1: non
0: esempio.
1: Andiamo in Giappone.
0: Giapponesi.
1: Giapponesi, quel preciso momento in cui la luce del sole filtra tra le foglie degli alberi. Qui in realtà c'è una spiegazione, perché la lingua giapponese è fatta di simboli.
0: Ok.
1: Non proprio parole. Sono dei simboli che e poi sono delle parole composte.
0: Sì.
1: Quindi leggendola non ha senso. Quindi devi pensare al significato. Quindi questa cosa qui si chiama komorebi.
0: Komorebi?
1: Komorebi, il preciso momento appunto in cui passa la luce del sole tra gli alberi. Bello,
0: Beh, diciamo che non mi sarebbe mai venuto in mente di dirlo in giapponese.
1: Beh, adesso stiamo facendo un po' di cultura generale.
0: Sì, questo ci piace. E se avete anche magari qualche frase anche voi, ben accolti.
1: O delle parole che avete conosciuto magari all'estero e che volete un po' raccontarci.
0: Intanto noi ci tuffiamo nell'anno 1992, c'è la musica italiana tutta da cantare, in questo caso Luca Carboni.
1: Con Ci vuole un fisico bestiale.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

0: tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Nella nostra pausa pranzo di Bella e Monella si parla di sensazioni, per cui alcune lingue hanno una parola precisa e l'italiano magari no, ecco.
1: No. Allora, abbiamo visto spagnolo, abbiamo visto giapponese, adesso andiamo alla Francia.
0: Alla Francia.
1: Sì, io non so pronunciare bene il francese, però questa dovrebbe essere flâneur.
0: Flâneur.
1: Le flâneur.
0: Le flâneur.
1: Le flâneur.
0: Le flâneur.
1: Che cosa ti dice questa parola?
0: Beh, le flâneur mi fa pensare un po' ai fiori, in realtà.
1: Le flâneur.
0: Le pianure piene di fiori,
1: no,
0: ecco.
1: Però ci sei arrivato un po' vicino, perché significa passeggiare senza una meta. Quindi quando tu ti perdi, ti guardi intorno, sei un esploratore tipo Dora l'esploratrice, vai in giro per i boschi, per le città, per i mari, i monti, e poi non hai una meta.
0: Beh, un po' come io al concerto di Ultimo, quando volevo tornare a casa stavo facendo flâneur, non sapevo dove andare e camminavo
1: un po' di panico, ecco. Quanto avrei camminato al concerto di
0: tantissimo, sarebbe da guardare, dopo guardo
1: Conteggio passi?
0: Penso di sì.
1: Bellissimo,
0: di sì.
1: Bellissimo. Altra parola in coreano è Baram Soeda.
0: No, intanto le pronunce sono importanti. Quando si parla in coreano si fa Baram Soeda.
1: Baram Soeda.
0: Sì, devi essere quasi cattiva, okay, mentre lo dici.
1: E significa uscire a prendere aria per schiarirsi la mente.
0: Baram Soeda. Radio Bella e Monella.

0: un'altra mezz'ora, la terza mezz'ora insieme, sì, pronti a stare insieme fino alle 15. Si parla di parole, di sensazioni che in altre lingue hanno una parola precisa, in italiano.
1: Esatto, no. Tra poco vedremo quella del tedesco. Questa è l'unica che io conoscevo grazie alla mia insegnante.
0: Che carina.
1: È vero, la saluto, la professoressa Lucia.
0: Ciao prof.
1: Ciao,
0: buona
1: ciao.
0: Pausa pranzo.
2: Bella e modella.
3: Estate.
2: Tutta da cantare.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna.

0: qualcuno, però persone oppure oggetti, qualcuno o qualcosa che ci manca, quindi che ci ha dato affetto, consapevolezza, che però potrebbe non tornare più, quindi nostalgia.
1: Quindi
0: no?
1: Quando tu eri in ferie dicevi: ma che saudaggi di Damiano che tengo, saudaggi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sarà vero che le donne lo sanno?
1: Certo.
0: Sanno tutto.
1: Noi sappiamo tutto, abbiamo un istinto premonitore.
0: Sì, mm-hmm. Avete un senso in più.
1: Noi ci arriviamo prima.
0: Prima. Di voi. Vabbè, sì. Saranno i geni, no?
1: Perché semplicemente è così.
0: È così, è stop. E Ligabue lo sapeva e ci ha scritto appunto una canzone. Si parla di sensazioni trasportate in una sola parola. Ne abbiamo citate tante, siamo andati in Portogallo, abbiamo detto, come si dice?
1: Saudade. Dipende, no? Perché portoghese del Portogallo si dice sodade. Portoghese della Brasile è saudade. Noi abbiamo anche il nostro ascoltatore brasiliano, sì. E confermerà questa cosa.
0: Molto più bello però in versione brasiliana, saudade.
1: Certo.
0: Poi c'è l'Iggy, che vabbè, avevamo già sentito parlare, la famosa Iggy danese, no? Questa sensazione di comfort, benessere e accoglienza che è spesso associata ai piccoli piaceri della vita quotidiana.
1: Ecco, vedi, lo utilizzi questa parola?
0: No, non la utilizzo, però ne avevamo parlato anni fa.
1: Sì, è vero. Anni.
0: Che
1: 10 anni fa.
0: Almeno
1: quando
0: 10.
1: Ancora non ci conoscevamo.
0: Esatto.
1: C'è un'altra parola in olandese che si chiama Gezelig, che è il senso di calore, intimità e piacevolezza, si può dire anche così, di un ambiente o di una compagnia. Per esempio, una serata tra amici, un po' di candele.
0: Quindi
1: magari
0: che ne so,
1: con
0: io, te, altri due amici, pizzetta.
1: Sì. Pizzetta.
0: Mamma,
1: chill.
0: Che Gezelig.
1: Che Gezelig, stiamo bene la cifra, minchia, hai capito?
0: Hai capito?

0: Fine di un'altra ora insieme, ma non finisce qua perché la pausa pranzo, paciarotte e scrocchiarella dura fino alle ore 15.
1: Ma lo sai che continuano a chiedermi in giro, ma perché è la pausa pranzo, paciarotte e scrocchiarella? Lunga storia.
0: Lunga storia, bella.
1: Bella storia, bella.
0: No, bella storia lunga poi. Bella e monella, tutta da
2: cantare. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
5: Non devo cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso?
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Ora, le 14 in punto.
7: Il segnale orario è in collaborazione con
8: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
9: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
10: 100 giorni per pensare, parliamo oggi del nuovo libro di Andrea Govoni, è stato recentemente presentato al Salone del Libro di Torino. Sentiamo l'autore.
11: Allora, innanzitutto 100 giorni per pensare è un sogno che avevo nel cassetto da molto tempo, perché ho iniziato a scrivere poesie da quando ero bambino, quindi ancora prima di iniziare a toccare i tasti del pianoforte, che è stato il mio primo strumento, che poi ho collegato alla musica con tanta voglia di cantare durante la mia crescita anche adolescenziale, quindi è proprio un sogno che avevo e ho continuato in realtà a scrivere tanti testi, poesie, oltre che canzoni, anche piccoli romanzi, sempre. Soltanto la musica, che poi in realtà è la mia grande passione, aveva messo un attimo nel cassetto tutto questo purpurri di pensieri, riflessioni che avevo, e 100 giorni per pensare è stata la prima, spero, una lunga serie di altre avventure letterarie che vorrei portare avanti, ecco.
10: 100 giorni per pensare, il libro di Andrea Govoni, che in autunno tornerà anche con un nuovo disco. Per ora è tutto, buon pomeriggio, a risentirci tra un'ora.

0: Diane da cantare.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: L'ultima canzone che diventa magicamente la prima della nostra terza ora insieme e ultima, però, quindi qualcosa di giusto c'era. Biagio Antonacci insieme al tuo preferito.
1: Giulia, molto bravo, molto bravo, veramente ottimo lavoro. L'ultima canzone. Allora, stavamo parlando di quelle parole estere, quindi delle lingue straniere, che in una sola parola riassumono un concetto, una sensazione, un significato. Ci ha scritto questo ascoltatore, dice: comunque il corrispettivo italiano di quel termine francese, che era flâneur, è girovagare.
0: Girovagare?
1: Eh sì. E cosa ti viene in mente questa parola?
0: Con girovagare? Niente.
1: Tu che sei cresciuto con Dragon Ball.
0: E cosa ti viene in mente?
1: Girovagando per il mondo, la mia sfera lancerò. Però è i Pokémon e non Dragon Ball.
0: Capito? Allora perché ti guardo?
1: Però è lo stesso cantante,
0: Va bene.
1: Bellissimo.
0: Giorgio Vanni.
1: Ma io non c'ero.
0: Ah, non c'eri? Come non c'eri?
1: Non c'ero quel giorno.
0: Ma non c'eri quel giorno, ma c'eri già in radio.
1: Sì.
0: Ah, ok. E dove eri quel giorno?
1: Sono andata via perché non sapevo che veniva.
0: Ah, sei proprio andata a casa, te ne sei fottuta.
1: No, io non sapevo che veniva qui in radio, sarei rimasta. Un giorno glielo dirò che so tutte le sue canzoni.
0: Io ho fatto la foto con lui, ma sono
1: grazie.
0: Venuto,
1: continua a infierire.
0: Sono venuto imbarazzante, quindi
1: continua
0: non l'ho mai pubblicata.
1: Perché?
0: Perché era una roba obrobiosa. Ma poi non so chi me l'ha fatta, sicuramente qualcuno del corridoio, ma dal basso verso l'alto, cioè sembriamo noi giganti e vabbè.
1: Bisogna fare un corso accelerato di fotografia.
0: Comunque, quanto brutto è quando vuoi fare una foto con qualcuno, non hai la persona che ti può fare la foto.
1: Sempre,
0: o se ce l'hai non le sa fare.
1: E sempre con le persone importanti.
0: Che sfighe.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Zucchero Toscano con Mida, semplicemente qui su Bella e Monella. Semplicemente adesso tocca a voi di nuovo cantare per la canzone che fa.
1: Molto semplice, mandate un messaggio vocale al 393 7366 170 facendoci sentire la vostra voce.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, qui su Bella e Monella. È arrivato il momento di sentire di nuovo chi è stato scelto per la canzone che fa. È sempre bello darvi voce e darvi la possibilità di mettere la canzone che più vi piace.
1: Esatto, soprattutto quando tirate fuori quegli artisti che erano un po' che non sentivamo, quindi è tutto molto interessante.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Sarò di Bella e Monella, io vorrei sentire la canzone che fa. Il tuo profilo Instagram è molto interessante. Selfie in casa, selfie al mare, selfie al ristorante. Ciao Radio Bella e Monella.

0: DJ Matrix con stesso posto, stesse sagre, chiude un'altra mezz'ora su Belle Monella. Tra poco si parlerà di lavori.
1: Esatto, visto che siamo nel pieno della settimana lavorativa, vedremo quali sono i lavori più pagati in Italia e anche quanto. E chissà qual è il primo.
0: E chissà dov'è lo speaker radiofonico in questa classifica.
2: Bella e Monella.
3: Estate.
2: Tutta da cantare.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Vuoi qualità a metà prezzo?
15: Di più!
14: Vuoi spendere meglio?
15: Di più!
14: Vuoi prezzi bassi sempre?
15: Di più! Scegli di più!
14: Allora vieni nei supermercati Di più! Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante, bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.

0: chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
13: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: programmi su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillolina degli anni, come sempre tre canzoni bellissime, una più bella dell'altra.
2: Stiamo parlando di Giusy Ferreri con La Bambola, Tiziano Ferro con Fingo e Spingo e Cesare Cremonini con Cashmere, Cashmere.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta qui su Bella e Monella al 393-7366-170. Potete dire la vostra, è tutto molto facile con un messaggio scritto o vocale, anche perché adesso si parlerà di quali sono i lavori più pagati in Italia.
2: Esattamente, un software engineer con 5 anni di esperienza guadagna meno di un pilota di linea. Volevo dirvelo proprio così. Ti rendi conto?
1: Non hai capito.
2: Un software engineer,
1: okay,
2: quindi un ingegnere che si occupa di produzione software,
1: sì,
2: con 5 anni di esperienza, guadagna meno, mi ascolti?
1: Sì.
2: Di un pilota di linea.
1: Meno.
2: Meno.
1: Meno.
2: Meno. Esattamente, partiamo da qui, poi siamo alle communication manager, quindi chi si occupa del mondo della comunicazione,
1: sì,
2: poi saliamo con chi si occupa di marketing, finanza, data scientist, quindi sono quelli che leggono i dati.
1: Stanno bene quelli.
2: Quelli stanno bene, quelli stanno bene. Poi ci sono i consulenti legali.
1: Però è anche tutta gente che ha studiato comunque.
2: Beh, per forza.
1: Tutta gente laureata.
2: Beh, per forza.
1: Plurilaureata.
2: Plurilaureata, poi sempre per quanto riguarda i dati ci sono...

0: parlando quindi dei lavori più pagati in Italia, sono profili medio-alti, e questa è una RAL lorda annua media del 2025-2026. Ce ne sono tantissimi che riguardano il mondo tech e il mondo AI, quindi il mondo tecnologico, solo uno per quanto riguarda la medicina, 3-4 per quanto riguarda la finanza e gli altri professionisti tradizionali.
1: Beh, comunque si è sempre saputo che i dottori prendono tanti soldi, giustamente.
0: Sì.
1: Però,
0: sì, anche. Soprattutto se lavorano anche nell'ambito privato.
1: Certo.
0: Quindi c'è al quarto posto il pilota di linea, poi abbiamo l'investitore bancario.
1: Sì, più che come si chiamano? Non i family bank, i broker.
0: Poi al secondo posto se la giocano, secondo e primo posto, il notaio e il chirurgo specialista. Chi è più pagato?
1: Ah, il chirurgo, quello che gli fa le tette.
0: Chirurgo, in generale.
1: Che fa tutto.
0: Sì, che
1: tette,
0: fa?
1: Poi
0: che
1: tette.
0: Fa? Specialista.
1: Altre tette.
0: No, chirurgo anche in generale, chirurgo proprio che ti opera.
1: Naso.
0: No, che stai male, un chirurgo.
1: Ah, ok.
0: Non c'è scritto chirurgo estetico.
1: Ah, pensavo quello delle tette io.
0: Pensate sempre a quello.
1: Sì, siamo lì. E poi c'è il notaio.
0: Il notaio.
1: Beh, il notaio
0: posto.
1: Mi mette una firmetta, si fa 5.000 euro
0: ma
1: minimo.
0: Perché? Ma perché i notai sono pagati così tanto?
1: Giusto.
0: Me lo sono sempre chiesta.
1: Potevi esserlo anche tu,
0: Ma sai quanto
1: studiare.
0: È lunga. Lunghissima.
1: Molliamo tutto e devo fare i notai.
0: Almeno ci dovranno. Dovremmo passare almeno altri 20 anni sui libri.
1: Io li passo volentieri, dai. Iniziamo insieme questo percorso. Radio

0: Antonello Venditti in questo mondo di ladri, qui su Bella e Monella. Bella e Monella però che si sposta a Rosolina Mare per il Roseland Festival e per una notte tutta da cantare.
1: Stiamo parlando di giovedì 9 luglio alle 21. Rosolina Mare si trasforma nel cuore della musica live con una nuova imperdibile tappa della notte tutta da cantare, appunto all'interno di Roseland Festival, che è questo grande evento dell'estate in cui Radio Bella e Monella è media partner ufficiale.
0: Tanti gli artisti che ci saranno: Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke, Blind, Sonico, e ci sarà anche il DJ set di Andrea De Luca.
1: Ci saranno inoltre China Stall e Shinobi, e poi ovviamente presenterà la serata Monica Morgan, e Dalvise farà delle bellissime interviste esclusive dal track.
0: Quindi mi raccomando, non mancate, anche perché non è l'unico evento di cui vi ricordiamo, in cui dovete venire, perché siamo anche alla Sagra di San Benedetto Abate, al campo sportivo parrocchiale di Scorzè, via Roma. È un'area parrocchiale dedicata alla festa per un super bella disco.
1: Esatto, lunedì 13 luglio dalle 21 vi aspettano in console Andrea De Luca e Damiano Menta. Scorzè quindi si prepara a vivere una delle tradizioni più sentite, sì, che è proprio la sagra di San Benedetto Abate. Sei contento?
0: Super contento, c'è di tutto, c'è lo stand gastronomico, la pesca di beneficenza, insomma un evento che unisce tutte le generazioni: sport, tornei, spettacoli, musica live e il celebre Palio dei Rioni. Quindi mi raccomando, non mancate.
1: Una notte tutta da cantare, bella disco, la sagra di San Benedetto Abate. Ovviamente questo giovedì vi abbiamo detto la notte tutta da cantare a Rosolina Mare. Bravissimi, vi aspettiamo!
2: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Qui su Belle Monella finisce un'altra pausa pranzo. Pacerotta e scrocchiarella.
1: Mannaggia, mannaggia, è già finito anche questo martedì. Noi ritorniamo come sempre dalle 12 alle 15 da Miana Menta e la Dall'Anna. Ciao ragazzuoli!
0: Ma quando torniamo?
1: Domani!
0: A domani! Ciao!
2: Bella e Monella!
3: Estate!
2: Tutta da cantare!
4: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
5: Seria.
4: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
6: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare.
7: 5K per Ibiza, sì, per...
6: Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
13: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
14: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
15: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con La notte tutta da cantare di Belle e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner Radio Bella e Monella.
16: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la...
17: Radio Bella e Monella.
18: Nuda per tutta la notte, resto nuda per tutta la notte. Il sole non sorge, sfido la sorte. Nuda per tutta, nuda per tutta la notte.
17: Radio Bella e Monella.
19: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella e nella notte la mia stella.
17: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 15 un minuto.
20: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
21: L'appuntamento di oggi è con l'APCI, cioè l'Associazione Professionale dei Cuochi Italiani, con Anna Maria Pellegrino, che fa parte del direttivo nazionale. Buongiorno, benvenuta.
1: Grazie, grazie Alessandro dell'invito e grazie a voi.
21: Vogliamo innanzitutto spiegare cosa fa l'Associazione Professionale dei Cuochi Italiani.
1: È un'associazione che rappresenta questa professione meravigliosa come appunto quella del cuoco. La nostra sede a Milano, in realtà rappresentiamo dei professionisti in tutto il mondo, le nostre sedi sono regionali e le nostre sedi sono anche sparse in giro per il mondo, in giro per i continenti, perché ci sono tantissimi chef italiani con la loro incredibile competenza che poi si raccontano e raccontano l'identità gastronomica italiana al di fuori dell'Italia, al di fuori dell'Europa, e verrebbe da dire quasi andiamo sulla luna a raccontare quanto bravi siamo e quanto riusciamo a raccontare affrontare. È una professione difficile, è una professione che sta affrontando un momento molto complicato, soprattutto dopo il Covid, e noi come associazione lavoriamo proprio sul fatto di dare supporto, aiuto, di creare proprio questa unione, creare momenti di formazione, momenti di incontro e strumenti per essere, diciamo così, i migliori sempre.
21: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
20: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 8

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Tante, tantissime anche oggi le cose da fare, e quindi come prima bisogna riequilibrarsi con il nostro pomeriggio, proprio per affrontarlo nella migliore delle maniere sostanzialmente. Ritorniamo, oggi siamo andati un po' più quieti, solamente nel 2021, quindi facciamo riferimento a 5 anni fa, quindi è anche più facile ritornarci col pensiero mentre siete in macchina. Fate un bel respiro profondo, vi prendete questi 3 minuti di tempo e mamma mia quanti ricordi.
1: Quanti ricordi?
2: Dimmi se sei un uomo.

Cesare Cremonini ed Elisa con Nonostante Tutto su Radio Bella Monella. Amici, siamo qui con voi per raccontarvi quali erano le canzoni prime in classifica il 7 luglio del 1995, del 2006 e del 2024. Poi a voi l'ardua sentenza al 393-7366-170 di scegliere quale canzone andare ad ascoltarci. Volete tornare il 7 luglio del 1995, dove primo in classifica c'era Luciano Ligabue con Certe Notti? O magari volete tornare al 7 luglio 2006 con Tiziano Ferro in E Raffaella è mia? Oppure nel 2024 con Sesso e Samba di Tony F e Gaia? A voi l'ardua sentenza, amici, al 393 7366 170.

0: Merken Cremont, Serena Brancali, The Colors con Partenope. Su Bella Monella abbiamo dato a voi la possibilità di scegliere che canzone ascoltare su Radio Bella Monella tornando al 7 luglio del 1995. Se volevate ascoltare Certe Notti di Luciano Ligabue, al 7 luglio 2006 con Tiziano Ferro in Raffaella è mia, e nel 2024 con Tony F e Gaia in Sesso e Samba. Ecco, avete decretato voi al 393-7366170 con un plebiscito, ok? Vi dico già che non torneremo al 7 luglio 2024 con Tony F e Gaia. C'è qualcuno di voi che dice: ma io tornerei nel 2006. Purtroppo non torneremo nel 2006 con Tiziano Ferro e Raffaella è mia. Preparatevi, torniamo nel 1995, il 7 luglio suonava questa meravigliosa canzone di Luciano Ligabue.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.

0: eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: È quando suona la sveglia che esordisci con
2: Buongiorno Unca!
1: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
2: Non potete perdervelo!
3: La casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
13: Antonello Cerri suona
14: Italiamo.
15: Italiamo.
16: Italiamo.
17: Italiamo.
18: La grande festa italiana.
19: Vogliamo cominciare?

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Edoardo Bennato con Viva la mamma, Nada, Ma che freddo fa, e in conclusione Cocchi e Renato, la canzone intelligente. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso preparatevi perché su Bella e Monella, ebbene sì, si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo.
0: Ritorna il cruciverbami questo. Molto, molto semplice mi verrebbe da dire. Qui a fianco a me ho un cruciverba cartaceo che pian pianino stiamo andando a completare. Come si gioca? Vi verranno date due definizioni. Voi al 393-7366-170 potete mandare le vostre risposte in scritte, vocali, come volete. Naturalmente vi consiglio di aspettare almeno le definizioni, sennò potrebbe essere così un po' una cacciara. Detto questo, oggi cerchiamo una parola che ha 8 lettere e l'altra invece ne ha 9. Prendete carta e penna, se state guidando e volete giocare fermatevi un attimo, sennò provate a farlo solamente a mente, non scrivete mentre state guidando. Quali sono le due definizioni di oggi? La prima è: protegge dalla pioggia quando è aperto. La seconda è: riveste il tronco degli alberi. Protegge dalla pioggia quando è aperto, 8 lettere. Riveste il tronco degli alberi, 9 lettere. Quali sono le due parole di oggi? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella.

0: 1996, sottotono, dimmi di sbagliato che c'è su Belle Monelle. Abbiamo giocato con voi al 393-7366-170. Al cruciverbami questo. Le due definizioni di oggi erano protegge dalla pioggia quando è aperto, e stavamo cercando una parola con 8 lettere, e poi riveste il tronco degli alberi, e la parola era di 9 lettere. Sentiamo cosa avete risposto voi al 393-7366-170. Dica.
1: Protegge dalla pioggia.
2: Vai. Ombrello e tronco.
0: No,
2: e corteccia.
0: Già meglio, stavi per sbagliare.
2: Ciao,
0: stavi per sbagliare. Fortunatamente non l'hai detta tutta, fortunatamente. Dica.
3: Ombrello e corteccia.
0: Ombrello e corteccia. Siete stati tutti bravissimi.
4: Ombrello e corteccia.
0: Esatto. Siete stati anche in tantissimi. Purtroppo non riesco a farvi sentire tutti quanti. Comunque sì, protegge dalla pioggia quando è aperto, e stavamo cercando l'ombrello. E ovviamente la cosa che riveste il tronco degli alberi è la corteccia. Bravi tutti quanti, avessi la possibilità vi manderei a tutti quanti voi la maglietta, tuttavia c'è stata una persona sola che se l'è guadagnato, ovvero Thomas da Treviso, che è stato il più veloce, e quindi la maglietta è tua.
5: Radio Bella e Monella.

Mamma Cose, fiamme negli occhi su Radio Belle Monella, chiude la nostra prima ora insieme. Adesso ci prendiamo una piccolissima pausa e tra poco dalle 16 alle 18 ci sarà anche Andrea Ferrara. A tra poco.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Radio Bella e Monella.
10: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
1: Radio Bella e Monella.
11: E vola, con quanto fiato e vola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
12: 16:01.
13: Il segnale orario è in collaborazione con...
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
15: Radio Bella e Monella, traffico.
16: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 4 Milano-Venezia in direzione Trieste, scorta di veicoli tra Ospitaletto e Palazzolo. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Bologna, coda di un chilometro tra Faenza e il bivio a 14 Diramazione-Ravenna a causa di un veicolo in avaria. In direzione Taranto, coda tra il bivio a 14 raccordo a 1 Bologna-Casalecchio e il bivio a 14 a 13 Bologna-Padova per traffico intenso. È tutto.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Bella e Monella, tutto.

0: maledetto me su Radio Belle Monella apre ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise.
1: C'è anche lui, signori.
2: Caparapezza.
1: Sì, sì. Ah, è vero, verrà anche Caparezza fra pochissimo, te l'hanno detto?
0: No, è il sosia, è Caparapezza.
1: Ah, è, ma no, ma è dai, il ma. Sosia.

0: Anche questo martedì cominciamo le nostre due ore insieme dalle 16 fino alle 18 con Andrea e Alvise su Radio Bella e Monella. Si apre un momento veramente straordinario.
1: Davvero, addirittura?
0: Sì, due ore bellissime, lo sapete. Ci hanno anche premiato, mi ha chiamato poco fa il Papa, ha detto: io ragazzi, quando vi ascolto ricordo perché credo. È stata una cosa bellissima. Però
1: mi ricordo perché faccio le confessioni, anche ha detto. Probabilmente.
0: Sono appena immaginato il Papa dirci questa cosa.
1: Io lo capisco, perché al primo intervento tu sia andato a scomodare il santo padre.
0: Perché Trump era occupato. Signori, comunque, fra pochissimo le belle notizie, però prima cominciamo con la musica.
1: 1998, Max Gazzè. Radio Bella e Monella, tutta da

0: con Paprika su Belle Monella. Eccoci qua, amici, perché sono arrivate loro, le notizie più belle del mondo, e il mondo è più bello delle notizie.
1: Che bello questa cosa che hai appena detto, veramente mi emozioni. Che bella cosa che hai detto.
0: No, non fare Paolo Ruffini, per carità, che non
1: perdonami,
0: sei capace.
1: Perdonami, però in effetti è vero, di questo parliamo, di sì, belle cose, ok?
0: Allora,
1: sai che potremmo però creare una bella sigla con Ruffini che fa che bella cosa.
0: No, perché lo dice talmente tanto basso che in radio non,
1: secondo me, lo spariamo a palla, capito?
0: Assolutamente.
1: Vabbè,
0: no. Detto questo, sappiate già, amici, che le due belle notizie riguardano i mondiali.
1: Oh.
0: Okay. Allora, la prima, ve la diciamo, non è un'anteprima, perché insomma, lo saprete già, è sempre più vicina alla fine di questi mondiali, perché con oggi finiscono gli ottavi di finale.
1: Ma
0: ok,
1: che palle.
0: Sembra che siano partiti nel lontano 1936, comunque, questi
1: mondiali. E lo è, lo è. Cioè, in effetti sono partiti a giugno iniziato, siamo il 7 di luglio, normalmente dopo domani ci sarebbe stata la finale,
0: sì,
1: e invece no.
0: E invece no.
1: Bella emozione.
0: Cos'è, il 16? Tra circa una decina di giorni che finisce?
1: Dipende, perché domani dovrebbe rigiocarsi Stati Uniti-Belgio.
0: Ah, ok. Io là non...
1: Oggi arriva la chiamata, domani la rigiochiamo.
0: Domani probabilmente. Vabbè, intanto comunque si inizia a vedere la luce.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con Porno qui su Radio Bella e Monella. Signori, è il momento di continuare con le nostre incredibili, bellissime notizie, anzi le belle notizie che oggi parlano di mondiali.
1: Esatto, parleremo adesso in portoghese, quindi sono le bellao notiziao.
0: Sì, okay. Falao in portoghese. Sì,
1: ecco,
0: sì,
1: vai, perfetto. Allora, non è una bella notizia che no. Il Portogallo sia uscito dal mondiale, quant'altro, però c'è chi se ne va via a testa alta. Ok.
0: Ah, anche lui ha preso la testa alta cop, quindi
1: No. Ronaldo sì. Ha deciso di lasciare la nazionale con sobrietà.
0: No, oh, quando sobrietà. Sei all'apice, Ronaldo, è giusto.
1: Vado via a testa alta. Prima di me il Portogallo non aveva vinto niente. Capito?
0: Quindi?
1: E quindi va via a testa alta proprio per questo.
0: Cosa ha vinto, scusa? Un europeo.
1: L'europeo. Sì. Prima poi... di Cristiano Ronaldo non aveva vinto niente.
0: Ah no, ha vinto anche la Nation League.
1: Sì, bravo. Sì. Ci stavamo dimenticando, che fessi che
0: e
1: siamo.
0: E poi dove la metti la testa alta cap che ha vinto?
1: Non c'è la testa alta cap.
0: Grande,
1: è un'altra tipologia di testa, ma non
0: oppure
1: è
0: pure io al posto suo avrei vinto cap, anche quella è sensazionale. Radio

0: Ricomi, dirti no su Belle Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Archiviamo le belle notizie e fra poco parliamo con voi al 393-7366-170. Fra pochissimo non scappate!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
13: Vuoi qualità a metà prezzo?
14: Di più.
13: Vuoi spendere meglio?
14: Di più.
13: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine.

0: 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa. Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero alla pila, laggiù
9: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Antonellone Ceri che ci ha fatto ascoltare Purple Disco Machine versus Lucio Battisti, Sì viaggiare con Devil Mashup,
1: Lucio Dalla con Attenti al lupo,
0: Bundabash e Giuse Ferreri, Amore e Capoeira.
1: Avevamo parlato prima dei Bundabash, tornano certo. Sempre loro,
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ma attenzione amici, 17 e 46 minuti in questo momento, vi vogliamo ricordare una cosa molto ma molto importante, perché tra due giorni, ovvero giovedì 9 luglio alle 21, saremo a Rosolina Mare, perché si trasformerà nel cuore della musica live con una nuova imperdibile tappa della notte tutta da cantare.
1: Cantare sì, perché saremo all'interno del Roseland Festival, il grande evento dell'estate in cui Radio Bella e Monella è media partner ufficialissima. Sul palco, attenzione, di Piazza l'Europa saliranno grandi nomi della musica italiana: Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke 3, Blind, Sonico. Insomma ragazzi, sarete pieni di musica.
0: Saremo pieni di musica, esattamente sì, perché ci saranno Andrea De Luca DJ, che sarà così il nostro DJ personale, mi verrebbe da dire, che ti porta in giro per il mondo e ti fa anche ascoltare e ballare le canzoni
1: addirittura
0: lì, ok,
1: addirittura.
0: Dopodiché ci sarà a presentare la serata Monica Morgan, e sul track ci sarò io, che ho la fortuna di intervistare i vari ospitoni che si presenteranno lì con noi.
1: Capito? Abbiamo già la prima domanda di Alvise.
0: Come ti senti? No, perché come ti chiami? Perché hanno bene o male tutti quanti i nomi d'arte.
1: Però è vero, salutami Vito, tra l'altro.
0: Assolutamente. Un abbraccio. Quindi vi aspettiamo giovedì 9 luglio alle ore 21 a Rosolina Mare.
2: Radio Bella e Mo-

Ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Ace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini su Bella Monella chiudono le nostre due ore insieme.
1: E questa è la nostra cattiva abitudine, quella di lasciarvi soli per addirittura 22 ore.
0: No, tu adesso vai avanti fino alle 19.
1: Ah, vado avanti ancora?
0: Certo, un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando in replica dall'1 alle 3 della notte.
1: Buonanotte.
0: Ci risentiamo domani dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea. Ciao!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. La
10: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Greg David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
14: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
16: È quando suona la sveglia che esordisci con
17: Buongiorno Unca!
16: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
17: Non potete perdervelo!
2: Radio Bella e Monella.
18: Se luce la mattina, me gustas tu. La mia serotonina, me gustas tu. Mi fa alzare l'autostima, me gustas tu.
2: Me gustas tu. Radio Bella e Monella.
19: Scusa però, ma non credo sia mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 18 e un minuto.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
20: le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
21: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle. Il presidente USA torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affare degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà alle 20. In Italia disoccupazione ai minimi e occupazione a livelli record, lo segnala un report OCSE. In maggio i senza lavoro erano al 5%, dopo la diminuzione di 1,5 percentuale nell'ultimo anno. Calcio ai mondiali, sipario sugli ottavi di finale. Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia definiranno l'ultimo quarto. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-7-0. In semifinale incontrerà il vincente di Auger Aliassime Djokovic. Russia riammessa nel CIO. Queste le breaking news di TGcom 24.
22: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
23: Puoi dirlo forte.
24: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
25: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
24: Scegli ora ING Business Banking.
25: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare.
3: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
8: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Buonanotte ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella in solitaria, quella dalle 18 fino alle 19 con me Andrea Ferrara. Abbiamo veramente un mare di cose da fare, non parleremo di DNA, no, mi spiace per il Lorenzone Nazionale e per il Gabri, ma no, non parleremo di DNA, parleremo delle nostre news sottosopra che sono già belle pronte per voi, sono lì succulente, pronte da essere mangiate tutte quante, e poi si giocherà, vi regalo dei biglietti, quindi pronti, rimanete qui al 393 7366 170. Nel frattempo andiamo avanti con la musica, torna lei direttamente dal 2006, Laura Pausini con Io canto.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: posso gli uragani.
1: Clara, con uragani a cominciare adesso il momento delle nostre news sotto sopra. Sì, finalmente, non lo so, ve lo aspettavate, erano già pronte, però andiamo a Pisa, dove l'università ha compiuto uno studio parecchio interessante sulla musica, va bene? A quanto pare la musica influenza il piacere della degustazione del vino. In qualche modo vi dà una maggiore sensazione. Il jazz dal vivo, per esempio, aumenta il gradimento rispetto alla degustazione in silenzio, quindi vi piace di più, eh? Cioè, a noi piace, quindi insomma. Vabbè, comunque le melodie energetiche, invece, quelle un po' più cariche, hanno l'effetto, hanno anche un effetto più forte, ma anche quelle malinconiche. Quindi tutta la musica migliora l'esperienza del vino. Questo è quello che è uscito dallo studio dell'Università di Pisa, e siamo contenti di questa cosa qui. Perché? Perché a quanto pare il cervello integra emozioni e sensi, creando una percezione sensoriale chiamata da loro cross modale. Cioè, praticamente è un tutto dentro, cioè un 360 gradi, capisco? Quindi il suono agisce come amplificatore emotivo di ciò che stai provando bevendo quel vino. Mi piace. Da oggi in poi berrò sempre con un po' di musica in sottofondo, ma già lo faccio. Radio

Il Gabbani Nazionale, Francescone, Summer Funk qui su Radio Bella e Monella. Con me Andrea Ferrara stiamo facendo le news sotto sopra. Finalmente parliamo anche di una tendenza nuova, novella, diciamo, il Wonder Love. Sì. Wanderlove scritto, ok? È praticamente una tendenza di dating legata agli amori che nascono durante i viaggi estivi, ok? Ma in generale durante i viaggi, perché il termine deriva da Wanderlust, però non si parla solo di relazioni in Wanderlust. In Wanderlove sì, quindi non è semplicemente la voglia di viaggiare, ma la voglia di avere relazioni mentre sei in viaggio. Una cosa del genere, ma non relazioni come pensate voi, eh? In generale le storie nate in vacanza sono spesso intense e anche appassionate, chiaramente, però difficile gestirle dopo il ritorno a casa, ok? Diventa una cosa abbastanza complicata. Le app d'incontro hanno contribuito a diffondere questa tendenza, soprattutto tra i più giovani, e i rischi principali, secondo lo studio, sono la relazione a distanza, che non riesci a mantenere, mettiamola così, va bene? Potrebbe essere giusta? Praticamente non riesci a stare in una relazione senza fare altro, ecco, ve l'ho edulcorata un attimino, però questo è uno dei rischi maggiori. Le aspettative emotive non sono poi corrisposte nel corso del tempo, questo è il problema, però è una tendenza, quindi se avete voglia di fare nuove esperienze mentre siete in viaggio, ragazzi, non è una vostra passione, è Wanderlove. Radio Bella e Monella.

0: Brancale Levante, Delia, a chiudere questa nostra mezz'ora. Ci prendiamo una pausa adesso, però fra poco mi raccomando puntuali perché si gioca al 393-7366-170.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Vuoi qualità a metà prezzo?
6: Di più.
5: Vuoi spendere meglio?
6: Di più.
5: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
7: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
8: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Vuoi Radio Bella?

0: minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: cosa fai questa sera, Noemi, ad aprire quest'ultima mezz'ora insieme? Ve l'ho promesso, si gioca.
1: Ed ora, su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Si gioca con il Castello Festival 2026. Siamo a Padova, siamo a Piazza Eremitani e siamo giovedì 23 luglio. Ok, quindi manca qualche giorno, ormai una quindicina di giorni, due settimane. Giovedì 23 luglio 2026, ore 21:15, gremello musicale, 100 anni di Dario Fo. Parliamo del grande Paolo Rossi con Caterina Gabanella e i solisti veneti diretti da Giuliano Carella. Quindi... noi questo vi proponiamo, ok? Due biglietti per andare a vedere questo spettacolo straordinario a Padova, Piazza Eremitani, il giovedì 23 luglio. Cosa dovete fare per vincerlo? Beh, semplice. Dopo il mio via dovete scrivere Rossi per me. Facciamo così? Rossi per me. Scrivere o mandare un messaggio vocale. Dico 3, dico 2, dico 1, dico via.
2: Radio Bella e Monella.

0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Grazie a Chiara che ha vinto i due biglietti per Paolo Rossi. Attenzione perché sarà interessantissimo. Facci tante foto, taggaci, dici quanto sei felice. Noi abbiamo finito, sì, torniamo domani dalle 16 con Alvise, tra pochissimo Greta e Rocky, ma prima di salutarvi del tutto e per quest'ora in solitaria c'è lui, Roby Borillo, con i belli di gruppo. Ciao da Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Vamos a bailar esta vida nueva. Mamma mia, sembra l'altro ieri questa canzone e c'ha già 26 anni, pensate. Stiamo parlando del 2000 per la bella canzone di Paola e Chiara, che beh, spesso abbiamo incontrato anche nei nostri festival in giro per l'Italia, quando c'era ancora festival bar, eccetera. Vamos a bailar, tanti anni, tantissimi anni, e direi che lei ammolla ancora alla grandissima. Sto parlando di Sabrina Salerno, che è ancora in una forma veramente splendida, che saluto caramente. Una canzone che arriva dal 1987 e che è Boys, Boys, Boys, I'm Looking for a Good Time. Mi sono Roby

0: Quotidiani con Sabrina Salerno, oggi Boys Boys Boys e Paola e Chiara di Vamos a Bailar. E io sono Roby Borillo, vi do appuntamento a domani per i belli di gruppo. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
5: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
6: Non potete perdervelo!
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9 ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10 Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11 il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland dall'8 all'11 luglio. Piazza l'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
11: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
12: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare di tanto.
11: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
13: 19 un minuto.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Buonasera da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle. Il presidente USA torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia. Accusati di spionaggio per conto dei russi. Due arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato un 59enne già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. Ritrovato vicino a Kiev il corpo di Anastasia Berezovska, la 34enne accusata dell'attentato di Monte Carlo contro l'oligarca Ermolaev. Era ricercata dall'Interpol, uccisa a colpi d'arma da fuoco. In manette due uomini, un agente segreto e un ex poliziotto ucraini. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affare degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà alle 20. Incidente a Milano, ciclista 67enne investita e uccisa da un camion all'altezza di un incrocio in zona Portello. Il mezzo stava svoltando a destra. il guidatore non ha visto la donna, inutile la corsa all'ospedale, telecamere al vaglio. Tennis, a Wimbledon Sinner batte Struff per 3-0, in semifinale incontrerà il vincente di Ogea Aliassime e Djokovic che sono adesso in campo. Calcio, ai mondiali sipario sugli ottavi di finale, Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia definiranno l'ultimo quarto, Russia riammessa nel Comitato Olimpico Internazionale. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Buonasera.
9: Ed eccoci qui, finalmente. Dai che è martedì, ma te la senti di condurre altre 2 ore assieme a me? Anche oggi.

0: Buongiorno la linea Marrakesh, che America.
1: Che tornano di nuovo come facciamo noi ogni serata alle 19 alle 21.
0: Ma guarda, e mi sembra, mi sono sentita al karaoke.
1: Oggi?
0: Perché,
1: adesso?
0: Sì, perché America è uno dei miei cavalli di battaglia.
1: Sì. Lui, il tuo amoroso no però.
0: Qualche tempo fa sui social di Bella Monella avevamo fatto una sfida di karaoke, okay. E io avevo cantato proprio America.
1: Ma immagino, guarda. Fortunatamente non ho mai sentito quella puntata.
0: Ti sei perso grandi cose.
1: E meno male che non conoscevo nessuno, perché probabilmente qualcuno mi avrebbe anche girato la storia. Quindi guarda, sto meglio così.
0: Molto bene.
1: Sto molto bene.
0: Dunque, cosa ci aspetta in questa serata? Abbiamo dei giochi?
1: Ne abbiamo tanti.
0: Abbiamo delle notizie interessanti. Abbiamo il gossip.
1: Abbiamo anche il gossip, meno male.
0: Ragazzi, io direi che siamo in una botte di ferro.
1: Tantissime cose, anche perché si giocherà per vincere due biglietti di acqua estate.
0: E tu continui con sti spoiler, non ce la fai.
1: Sempre, perché lo faremo nell'intervento successivo. Anche perché un'altra curiosità, sì, le temperature si sono abbassate in questi giorni, sì. Però gira voce che si parla che da dopodomani le temperature si alzeranno, quindi vi conviene vincere questi biglietti.
0: Sì, guarda, siccome tu sei una grolla, io vado a comprare il condizionatore.
1: Perché... a me l'ha regalato oggi, penso un po'.
0: Io non ho capito, sta ragazza va tutte dritte, una roba incredibile.
1: Sempre.

0: ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
1: Acquestate di Noale. Non è una sorpresa, perché
2: no, assolutamente
1: spoilerato.
2: No.
1: Intanto ricordiamo che Acquestate a Noale ha tutto.
2: Esattamente.
1: Tutto, cioè vuoi fare il bagno, vuoi fare gli sci, vuoi stare un attimo riposato all'ombra, hai fame, ci sono,
2: hai sete.
1: Tre bar hanno addirittura.
2: C'è l'acqua della piscina che potete bere, che nessuno fa la pipì dentro, ce l'hanno detta questa cosa, quindi ve la assicuriamo. Però si gioca come sempre per vincere due voucher che vi permetteranno di entrare appunto all'ingresso di Acquestate.
1: Puoi mica dirmi poi niente, a me sto voucher mi trigger, è brutto.
2: A me piace un sacco dire
1: è
2: voucher.
1: Orrendo.
2: Voucher.
1: Vabbè.
2: Validi ovviamente. Validi ovviamente fino al 30 di agosto.
1: E certo, mica
2: quindi
1: te li diamo da adesso per adesso, no?
2: Esattamente.
1: Ti organizzi con calma.
2: Quindi, come funziona?
1: Guarda, dimmelo tu, cioè io so che bisognerà mandare qualcosa al 393-7366-170. Ma che cosa?
2: Dovete mandarci appunto un messaggio vocale mentre cantate questa canzone qui. Questo pezzettino qui, molto
1: sì,
2: facile. Scivola.
1: Perché giustamente tu dici ci sono gli scivoli ad
2: Acquestate.
1: Basta cantare scivola per portarsi a casa due
2: voucher.
1: 393 7366 170.

0: intanto noi abbiamo già assegnato i biglietti per quest'estate, però se il vincitore non risponderà li dovremo dare a qualcun altro.
1: Quindi caro mio amico Diego, veloce, rispondi molto velocemente perché
0: tu avresti
1: sennò,
0: vinto
1: esatto,
0: però.
1: Perché sennò poi arrivano anche i tassi di interesse e dovrai pagarli questi biglietti qui.
0: Certo, dovrai restituirli e pagarli ad altre due persone.
1: Sì, ma sono 50 euro comunque, al massimo ce li danno noi
0: perché
1: due.
0: Perché poi non abbiamo una percentuale, ma ovviamente, certo, che facciamo le cose per niente. Però sentiamo un po'
1: di audio.
0: Bello,
1: lei l'abbiamo esclusa a prescindere perché non ci è piaciuto molto come audio.
0: No, a me è piaciuto polifonico. È che qua vince il più veloce, quindi
1: esattamente.
0: Non
1: poi
0: è che possiamo fare le preferenze.
1: Poi dal suo audio si capiva la sciva il cantante che si è trasformato praticamente in donna. Ma per cos'è che si è giocato? Perché secondo me non l'abbiamo.
0: I biglietti da quest'estate.
1: Esatto, no, Ale, che sono validi fino al 30 di agosto. Se Diego non risponderà, il più veloce che rimanda un altro audio, gli regaleremo questi due biglietti. Radio Bella e Monelli, state da cantare.

0: ami Rocky?
1: Non ancora, non abbiamo quella confidenza per dirti ti amo o non ti amo. Lasciamo tutto com'è, che forse è molto meglio.
0: Lasciamo com'è, noi torniamo fra qualche istante.

0: Quindi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 736 12.

Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di

0: Yanni su Bella e Monet, Bella e Monet.
1: Yanni Show Version.
2: In chiusura il disco di Stadio Vasco Rossi con La faccia delle donne.
1: Nel mezzo bello bello.
2: E ad aprire con Francesco Salvi C'ho da spostare una macchina. Prende l'altezza la mia.
1: È sempre bella però.
0: Bella e Monella.
1: Or dunque, come sempre, il nostro Rocky è sul pezzo quando si tratta di nuove tendenze.
2: Esattamente, perché vabbè, ormai qui è da un po' di tempo che parliamo sempre di appuntamenti, visto che le candidature sono sempre aperte.
1: Il fan club è ben

0: Esatto, se un giorno dovessi organizzare un appuntamento, care ragazzuole, state attente perché probabilmente manderò la mia Greta qui.
1: Sul serio?
0: Esattamente. In realtà è una sembrerà strano, ma è una tendenza che sta scoppiando tantissimo negli Stati Uniti.
1: Che sono strani loro.
0: Esattamente,
1: sì.
0: Molto strani, poi si sta diffondendo anche in tante città comunque europee e potrebbe arrivare anche in Italia. Questo fenomeno come si chiama? Pitch your friend, ovvero te vai all'appuntamento della tua migliore amica o del tuo migliore amico.
1: È un appuntamento per procura, c'è la delega.
0: Esattamente. Come funziona? Tu praticamente ti ritrovi all'interno di questi locali, ci cioè sono proprio dei posti appositi.
1: Sono organizzati in sicurezza.
0: Esatto, tu hai 5 minuti per dare delle spiegazioni esatte per quanto riguarda il tuo migliore amico o la tua migliore amica.
1: Ma dai.
0: Un sacco di gente che ti ascolta e ti possono anche chiedere lavoro, quanti amici ha, la sua famiglia, quindi una specie di colloquio.
1: Allora, da una parte ti dico, è vero che le relazioni poi devono passare dall'approvazione degli amici,
0: certo.
1: Quindi ti sei già risolto un bel problema, dall'altro però mi fa strano. E se poi si innamorano questi due, scusa.
0: Potrebbe essere un bel
1: rischio.
0: Problema quello, certo, però vabbè, pensaci, magari loro si mettono assieme, stanno del merda, dici, ah, ma è colpa tua, me li fate conoscere te. Adesso da cretina potevi andarci tu, no?
1: Quindi tu stai dicendo, se mai dovesse arrivare in Italia, mm-hmm. scarichi su di me la responsabilità.
0: Ovvio.
1: Ah, certo.

0: vicino, per me importante, si canta d'amore, noi parliamo di appuntamenti strani.
1: Esatto, perché sta esplodendo appunto questa tendenza, soprattutto in America, che si chiama Pitch Your Friend, e come proprio dice il nome, tu ti presenti al posto della tua migliore amica o del tuo migliore amico in questi locali e le presenti. Cioè, praticamente una specie, tu ti metti sul palco e la gente ti ascolta e ti fa anche domande riferite ovviamente alla persona che vuoi far conoscere.
0: Come quando cerchi di vendere, sai, nei paesi dove ti danno i cammelli.
1: Esatto.
0: Quanti cammelli
1: vale la mia migliore amica? Dai, guarda, basta che non sia un cammello, ecco questo sicuramente. Che potrebbero esserci dei pro, ma potrebbero anche esserci dei contro.
0: Certo.
1: Soprattutto magari perché, metti che la tua migliore amica o il tuo migliore amico non ha mai avuto relazioni serie, quindi magari fa fatica a conoscere anche altre persone, c'è dall'altra parte qualcuno che ti sostiene, che non è sempre la cosa più giusta, anche perché poi, si sa, le persone non si conoscono proprio al 100%, magari ti sfuggono quei dettagli particolari di quella persona e dici, mannaggia.
0: Poi sai cosa può essere anche il rischio? Che poi una volta che viene superata questa fase e la persona effettivamente incontra l'altra, poi magari non scatta, non si piacciono fisicamente, perché comunque vuoi o non vuoi, anche fisicamente un minimo di compatibilità,
1: certo.
0: Poi non è che devi essere Brad Pitt, però ci deve essere
1: compatibilità. Le mostro la foto con Photoshop, questa è la mia migliore amica, ti va bene? Sì, la vede dal vivo, porca miseria, dove l'ha ordinata questa?
0: No, perché succede anche coi social, certo, quelli che si conoscono sui social poi si vedono e dicono, ma chi sei, scusa, c'è un'altra persona.
1: Esatto, però anche un modo per farla molto semplice, anche per conoscersi, per fare amicizie, poi chissà, poi da amici nascono altre cose.
0: E se sono rose?
1: Cosa sono?
0: Appassiranno.

0: sotto casa che sembra una minaccia quasi.
1: Sì, lo è comunque.
0: Ma
1: lo
0: tu,
1: è.
0: Tu non sai dove abito. Che
1: sì,
0: peccato.
1: In realtà l'ho scoperto. L'ho scoperto, me l'hanno detto i tuoi ascoltatori, quelli quelli un po' più pazzi.
0: Ma non è vero?
1: Sì, sì, sì.
0: No.
1: Stanotte preparati. Sarà una lunga notte.
0: Pubblicità e poi forse torniamo.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Vuoi qualità a metà prezzo?
4: Di più!
3: Vuoi spendere meglio?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La Notte Tutta da Cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La Notte Tutta da Cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
7: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.

0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 20:01.
3: Radio Bella e Monella, meteo.
4: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo, gli amici di Radio Bella e Monella. Nella giornata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a interessare tutte le nostre regioni centro-settentrionali, con una giornata stabile e assolata, di cielo sereno poco nuvoloso, pochi temporali di calore del pomeriggio in montagna. Complice venti di caduta sulla pianura padana centro-occidentale, tra Emilia, Lombardia e Piemonte sono attese massime fino a 39 gradi. Un paio di gradi in meno invece sul Triveneto e sulla Romagna, dove probabilmente qui non andremo oltre i 35-36 gradi. Ulteriori aggiornamenti sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Monella, tutta da cantare.

0: E te, Greta, te ne vai perché ti piace stare sia sotto che sopra. Però vabbè, non serve a specificarlo. Tommaso che probabilmente finirà in paradiso. Però se agiterai troppo Coca-Cola, combinerai solamente un disastro.
1: Cioè tu sei l'esempio della Coca-Cola che viene troppo agitata e poi pum, esplode e comincia a fare danni.
0: Però io mi sto agitando tantissimo perché è arrivato il momento del gossip. 20.07, seconda ora insieme su Radio Bella Monella, assieme a Rocky e Greta. E vabbè, lo sapete già benissimo ormai come funziona. Greta sì, parla, io ascolto.
1: Tu ti sei agitato perché ti ho messo davanti Belen.
0: Sì.
1: Dille cose come stanno, sii onesto.
0: Va bene, mi sono agitato perché c'era Tommaso Paradiso.
1: Allora, Belen sappiamo ha affrontato un periodo un po' così particolare, un po' ballerino. Mm-hmm. Adesso però ha ritrovato la serenità e ce lo fa sapere attraverso i social. Dice: i tempi duri arrivano per tutti. Ci sono sofferenze, ferite, anche che arrivano in profondità.
0: No, perché il suo conto in banca è aumentato improvvisamente,
1: no,
0: di nuovo.
1: Dice, guarda, con pazienza e circondata dalla mia famiglia, dalle amicizie giuste, si smette di stare male. Diventa una scelta che piano piano diventa reale. Scegliere di amarsi un'altra volta. È quello che sto cercando di fare da tempo. A volte ci riesco, a volte un po' meno. Adesso, per esempio, ho il cuore contento.
0: Okay.
1: Tutti abbiamo o avremo dei problemi. La cosa importante è non mollare mai, mai.
0: Certo, ritrovare la tranquillità, che comunque poi si perde con il passare del tempo, soprattutto magari quando hai un personaggio famoso da interpretare, perché poi sai com'è.
1: Cioè, un personaggio.
0: Quando
1: certo.
0: Sei in televisione devi comprendere in una maniera, magari quando sei fuori la gente non ti apprezza più.
1: E poi, voglio dire, i periodi no capitano a tutti. Bisogna andare avanti aspettando quelli sì.
0: Esatto. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: non potevo dirlo. Viva la frasca di Ben Jeffrey e Alex Britti.
1: Viva qui, la frasca
0: qui su Radio Palla e Monella. In realtà ho detto viva la fresca.
1: Ma io come posso lavorare in queste condizioni?
0: Ormai
1: io invoco l'aiuto dei sindacati.
0: Penso che non sia possibile, non c'è la soluzione. Non l'hai inserita all'interno del nostro lavoro.
1: Niente.
0: Non puoi chiedere neanche aiuto da casa, quindi ecco.
1: No, allora, posso chiedere aiuto a Jerry Scotti, quello posso fare.
0: Jerry Biscotti.
1: Zio Jerry!
0: Vabbè, ci trasferiamo a casa di amici.
1: Sì, nel senso di amici il programma.
0: Esatto.
1: Non andiamo a scroccare a casa di altre persone. No, perché ci sono delle indiscrezioni che arrivano da diverse fonti, non è solo Gabriele Parpiglia, c'è anche Massimiliano Longo di All Music. Fonti interne al programma parlano di grossi cambiamenti in arrivo, perché pare possa sparire la casetta e il daytime.
0: Porca miseria.
1: Allora, la casetta,
0: problema.
1: Devo dire, la casetta non è sempre stata parte del programma, ma il daytime sì, cioè la parte scolastica,
0: certo,
1: è sempre stata presente. La parte della vita fuori, quella era una gradevole, devo dire, aggiunta. Si dice anche che daranno più spazio a nomi già conosciuti, cioè nomi magari conosciuti sul web, a cui manca solo la spintarella televisiva. E allora, voglio dire,
0: questa
1: il povero
0: cosa...
1: che canta davanti a 300 persone non c'ha mai possibilità.
0: La cosa veramente che odio di più al mondo, questa cosa
1: è
0: qui.
1: Classista,
0: perché non è la possibilità magari ai giovani emergenti che hanno voglia di mettersi in gioco, che già fanno fatica, poverini, anche quando vanno a partecipare a talent show, anche a X Factor, mi viene in mente, che poi fanno la hit del momento, bellissime quel programma lì, poi finiti, nessuno li conosce più.
1: Abbandonati.
0: Porca miseria, mi dispiace, piango.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Mengoni con Canto d'amore. Certo, è arrivata l'estate comunque, mi dispiace dirvelo, dovrete soffrire, però soffrirete un pochettino meno se verrete a trovarci da Coin di Vicenza, perché vi aspettiamo proprio nello store venerdì 10 di luglio dalle 17:30.
1: Allora, lo store Coin di Vicenza è in Piazza Castello 19 e vi aspetta un nuovo appuntamento speciale di Ciao Estate. Ci siamo noi di Radio Belle Monella, nello specifico perché so che poi c'è chi ha il suo preferito, vuole andare a salutare Monica Morgan e Andrea De Luca, con gadget, con la musica, con il divertimento, insomma, Coin, Radio Belle Monella, una garanzia di una bella estate.

0: Gianella e Monella. Ora la canzone che fa:
1: sei così bella, anzi bellissimissima, lascia un punto e una virgola quando scrivo agite.
2: Inizia sempre con un ei.

0: E Annalisa diceva prima di questo brano bellissima, Alfa dice bellissimissima, e invece Greta che cosa dice?
1: Strepitosa.
0: No, no, sai cosa? Carina, basta, niente di che.
1: Non posso risponderti in radio, guarda. Bella e monella, tutta
2: da cantare. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza,
5: a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Eli, ma che facciamo stamattina?
2: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
1: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
3: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
10: Shape of Things Car!
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco, si truccherò la fila là, giù.
15: Antonello Cerri suona
16: Italiamo.
17: Italiamo.
18: Italiamo.
19: Italiamo.
20: La grande festa italiana.
21: Vogliamo cominciare?

0: questi erano i tre dischi selezionati da Antonello Ceri in chiusura Cocchi e Renato con la canzone Intelligente.
1: Scusami, ma questa è una frecciatina per noi, ha detto avrà pensato almeno una cosa di intelligente in questa serata, ci
0: mamma
1: deve
0: mia
1: essere.
0: Ma perché devi sempre rovinare tutto? Ero preparatissimo e le sapevo a memoria le tre canzoni.
1: Non è vero.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Vabbè, magari non sapevo a memoria le canzoni, però so ormai a memoria l'evento targato Radio Bella e Monella, quello più importante, diciamo.
1: La notte tutta da cantare, che si inserisce all'interno di Rosland, l'evento più atteso di Rosolina Mare. Sono 4 giorni di musica, spettacoli, area food and drink. Si parte domani, mercoledì 8 luglio, con 2000 in spinta. Poi giovedì 9 ci siamo noi.
0: Ospiti con tutti.

0: tutta la notte da cantare di Radio Bella e Monale. Ma che ospiti ci saranno mai? Ma chi saranno questi ospiti che verranno sul
1: io
0: palco?
1: Io so che questi li sai tutti a occhi chiusi.
0: Ma guarda, allora chiudo gli occhi e leggo lo stesso. Shade, Dolce Nera, Amida, Ciao, Filiuk, Blind Sonico and China Style e Shinobi. Mamma mia, tantissimi artisti qua in Piazza d'Europa, proprio a Rosolina Mare. Ci sarà da divertirsi, diciamo.
1: Poi ovviamente ci sarà anche la musica di Andrea De Luca, presenta Monica Morgan e Alvise che si occupa delle interviste dal track.
0: E poi le ultime due serate invece, venerdì 10 ci sarà Peter Pan Super Impatto con l'ospite speciale che si chiama Il Pagante, quindi
1: era,
0: anche lì.
1: Era segreto prima, adesso lo possiamo dire. E poi la chiusura sabato 11 con il tour bilaterale di Elettra Lamborghini.
0: Roslan dall'8 all'11 di luglio, Piazza l'Europa, Rosolina Mare, ma vi ricordiamo soprattutto che l'ingresso sarà libero tutte le notti.

0: Ferro con Perdono qui su Radio Bella e Monella, e sicuramente perdono avrà chiesto anche Francesco Renga, perché è successo un episodio abbastanza insolito.
1: Si trova, questo lo riporta il Quotidiano Nazionale, cioè noi siamo sotto testata giornalistica, certo. No? Sarebbe stato fatto scendere da un volo Ryanair in partenza da Brindisi e diretto ad Orio al Serio. Tensioni già dal gate d'imbarco, perché aveva, okay, la valigia ingombrante, non voleva pagare il supplemento, poi l'ha pagato. Uh-huh. E una volta a bordo avrebbe mostrato un atteggiamento nervoso. In seguito al tentativo di uno steward di riportare la calma, avrebbe sbroccato.
0: Okay. Detto, avrà cantato una sua canzone e loro non sono stati molto contenti, secondo me. Non aveva l'autotune. Ecco.
1: Conta che l'aereo è in fase di rullaggio, ma si sono girati e l'hanno fatto scendere.
0: Davvero? Beh, se lo merita. Chi è lui, scusa?
1: Francesco Renga. Guardate che è un passeggero come gli altri.
0: Esatto, quello intendevo, no? Però, che è Francesco Renga.
1: Ritenuto non in condizioni idonee per affrontare il volo.
0: Ecco, vabbè. Ecco.
1: Che condizioni servono per affrontare il volo?
0: Beh, se una persona normale, educata, sedersi al tuo posto e non fare versi, molto semplice, mi sa.

0: l'incesto di Radio Bella e Monella si conclude così con il disco di Francesca Michelin. Una donna non può dirmi cosa devo fare.
1: Veramente il palinsesto va avanti anche senza di noi. Non è che abbiamo.
0: Vabbè, ma noi siamo quelli più importanti qui. Gli altri
1: su questo sono d'accordo,
0: devono
1: francamente
0: sapere questa cosa qui.
1: Sì, è vero.
0: Però non vi preoccupate, perché noi non andiamo più in ferie. Domani sera saremo sempre operativi dalle 19 alle 21, sempre l'occhio e Greta. Quindi,
1: ciao, domani.
0: Ciao ciao.
2: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: La cassa.
16: Radio Bella e Monella è anche in video.
17: Musica.
16: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
19: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
20: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
21: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
22: Radio Bella e Monella.
23: Ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?
22: Radio Bella e Monella.

0: Detox doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
7: Fantastico!
6: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
7: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
6: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
7: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
6: Scherzavo!
7: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
13: Antonello Cerri suona
14: Italiamo.
15: Italiamo.
16: Italiamo.
17: Italiamo.
13: La grande festa italiana.
12: Vogliamo cominciare?
18: Siamo soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalto.

0: amo la grande festa italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
18: Italiamo.
19: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
17: Vogliamo cominciare?

0: Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri.
1: Mi esalta.

0: Amo la grande festa italiana.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Devi arredare il tuo giardino?
10: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: da cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: E tu cosa aspettavi?

0: radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: tutta da cantare.
1: Viaggia bene il mio cuor, se respira il tuo amore, in mezzo a tante persone,

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0422 3 73 66 12.
11: Hit Universal Fun.
12: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
14: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
15: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
14: Ele, muoviti!
15: Arrivo! La
16: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: apre ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise.
1: C'è anche lui, signori.
2: Caparapezza.
1: Sì, sì. Ah, è vero, verrà anche Caparezza fra pochissimo, te l'hanno detto?
0: No, è il sosia, è Caparapezza.
1: Ah, è, ma no, ma è dai, ma.

0: ritrovati anche questo martedì. Cominciamo le nostre due ore insieme dalle 16 fino alle 18 con Andrea e Alvise su Radio Bella e Monella. Si apre un momento veramente straordinario.
1: Davvero, addirittura?
0: Sì, due ore bellissime, lo sapete. Ci hanno anche premiato. Mi ha chiamato poco fa il Papa, ha detto: io ragazzi, quando vi ascolto ricordo perché credo. È stata una cosa bellissima. Però
1: mi ricordo perché faccio le confessioni anche, ha detto. Probabilmente.
0: Sono appena immaginato il Papa dici
1: io
0: questa
1: lo
0: cosa.
1: Capisco perché al primo intervento tu sia andato a scomodare il Santo Padre.
0: E che Trump era occupato. Signori, okay. Comunque, fra pochissimo le belle notizie, però prima cominciamo con la musica.
1: 1998, Max Gazzè. Radio Bella e Monella.

0: Belle Monella, eccoci qua amici, perché sono arrivate loro, le notizie più belle del mondo, e il mondo è più bello delle notizie.
1: Che bello questa cosa che hai appena detto, veramente mi emozioni, che bella cosa che hai
0: detto. No, non fare Paolo Ruffini, per carità, che non
1: perdonami,
0: sei capace.
1: Perdonami, però in effetti è vero, di questo parliamo, di belle cose, ok?
0: Allora,
1: sai che potremmo però creare una bella sigla con Ruffini che fa che bella cosa.
0: No, perché lo dice talmente tanto basso che in radio non...
1: Ma lo spariamo a palla, capito?
0: Assolutamente no.
1: Vabbè, niente.
0: Detto questo, sappiate già, amici, che le due belle notizie riguardano i mondiali.
1: Oh.
0: Okay. Allora, la prima, ve la diciamo, non è un'anteprima, perché insomma lo saprete già, è sempre più vicina alla fine di questi mondiali, perché con oggi finiscono gli ottavi di finale.
1: Ma ok, che palle.
0: Sembra che siano partiti nel lontano 1936 comunque questi mondiali.
1: E lo è, lo è. Cioè, in effetti sono partiti a giugno iniziato, siamo il 7 di luglio, normalmente dopodomani sarebbe stata la finale,
0: sì.
1: E invece no.
0: Bella
1: emozione.
0: Cos'è, il 16? Tra circa una decina di giorni che finisce?
1: Dipende, perché domani dovrebbe rigiocarsi Stati Uniti-Belgio.
0: Ah, ok.
1: Oggi arriva la chiamata, domani la rigiochiamo.
0: Domani probabilmente. Vabbè, intanto comunque si inizia a vedere la luce. Radio Bella.

0: Con Porno qui su Radio Bella e Monella, signori, è il momento di continuare con le nostre incredibili, bellissime notizie, anzi le belle notizie che oggi parlano di mondiali.
1: Esatto, parleremo adesso in portoghese, quindi sono le bellao notiziao.
0: Sì, okay. Falao in portoghese, sì,
1: ecco,
0: sì,
1: vai, perfetto. Allora, non è una bella notizia che no. Il Portogallo sia uscito dal mondiale, quant'altro, però c'è chi se ne va via a testa alta. Ok.
0: Ah, anche lui ha preso la testa alta cop. Quindi
1: No. Ronaldo sì. Ha deciso di lasciare la nazionale con sobrietà.
0: No, oh, quando sobrietà. Sei all'apice, Ronaldo, è giusto.
1: Vado via a testa alta. Prima di me il Portogallo non aveva vinto niente. Capito?
0: Quindi?
1: E quindi va via a testa alta proprio per questo.
0: Cosa ha vinto? Scusa. Un europeo.
1: L'europeo. Sì. Prima poi... di Cristiano Ronaldo non aveva vinto niente.
0: Ah no, ha vinto anche la Nation League.
1: Bravo. Sì. Ci stavamo dimenticando, che fessi che
0: e
1: siamo.
0: E poi. Dove la metti la testa alta cap che ha vinto?
1: Non c'è la testa alta cap.
0: Grande,
1: è un'altra tipologia di testa, ma non
0: oppure
1: è quella.
0: Io al posto suo avrei vinto cap, anche quella è sensazionale.
2: Radio Bella e Monella.

0: Ricomi, dirti no su Bellemonella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Archiviamo le belle notizie e fra poco parliamo con voi al 393-7366-170. Fra pochissimo non scappate!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
1: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pevi.

0: guardano.
1: Gianni su Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Grazie, grazie, grazie a questo trittico degli anni abbiamo ascoltato Elodie con Guaranà.
3: Luca Di Risio, per sempre sì. No, è per sempre e basta.
2: E Antonello Venditti con 21 modi per dirti ti amo.
3: Ovvero per sempre sì.
1: Bella e Monella.
2: Vedi che gira, che ti rigira, torniamo sempre al buon Saldavinci. Detto questo, amici, lo sapete, ormai da circa una quindicina di giorni siamo con l'estate che ci porta sempre tantissimi tormentoni, ok?
3: Che circa, scusa, sono 17 giorni.
2: Vabbè, una cosa diciamo così. Che ci hai già asciugato.
3: Ma scusami, ma
2: cioè, gli asciugamani che avevamo appena messo.
3: Il giorno attendere, esatto, perdonami.
2: Ecco, vabbè. Perfetto, grazie mille.
3: Prego, d'altronde, prego.
2: Visto le tue due lauree,
3: certo.
2: Sicuramente potrei andare
3: il meteorismo
2: a rompere i coglioni da un'altra parte. Detto questo, l'estate, lo sai, ci porta sempre dei tormentoni
3: sì.
2: Che pian pianino negli anni si accumulano. Perché l'anno scorso ci sono stati dei tormentoni che ci vengono riproposti agli eventi anche
3: è vero,
2: quest'anno.
3: È vero.
2: Che...
3: E quindi noi oggi abbiamo ospite Roby Borillo!
2: No, quello arriva dopo alle 18:50.
3: Pensavo portasse a questo.
2: Detto questo, questi tormentoni segnano anche la nostra estate, perché magari ci sono delle piccole esperienze che iniziamo a fare, dei bellissimi momenti passati con delle persone che conoscevamo già conosciute, appena conosciute e quant'altro.
3: È vero.
2: Ecco che noi vogliamo al 393-7366-170 che voi colleghiate una estate vostra passata a una canzone. Ok?
3: Bello, le emozioni, la nostalgia,
2: esatto.
3: Il ricordo. Ma ti ricordi che
2: ricordi che canzone che ti ho cantato?
3: La canzone che per voi vuol dire estate. 393 7366 170.
4: Radio Bella e Monè.